0: Radio G, la radio della tua città.
1: One, two, three.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ancora Printil, sei finita in taverna in esilio da Kraken e Krill, sei finita a guadagnarti la birba tra le big felinoni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz e mi ubriacano se faccio le big.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la radio della tua città.

0: Sotto il temporale.
1: Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomade in un attico chic.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Sai qual è la principale?
2: Buongiorno, buongiorno. No.
1: Puoi andare un attimo al centro di ieri?
2: Al centro di ieri?
1: Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Tutto pronto, attenzione. Del Zotti ha una grande tentazione di far giocare a Bagnale d'Arcangelo insieme a Martinello Arra, cioè un Giuliano a propensione offensiva. Che è? Vabbè. L'opposto di quello di prima. È un po' troppo.
2: No, ma voglio farlo io, dopo. Allora,
1: di ieri.
2: Questo è di ieri.
1: Pagina Giulianova.

0: non lo so,
1: bisogna spiegarglielo.
0: Accendo, scusate, ogni tanto. Mi torna sempre in mente. Vediamo un po' che cosa è successo. Quali sono gli spazi abbandonati? Vedete un po' allargare. Buongiorno, parliamo di cultura, scusate, ma è importante pure. Allora. Poi vogliamo di pini, perché i pini sono.
1: Ha sfasciato la strada, per via. Sì, non è mo, ho fatto la foto a quella transenna. Sì, poi te la mando.
0: Ragazzi,
1: non è la transenna dove è stato messo. Via Orsini, da dove ci sono i pini fino all'incrocio dove c'è la ragnatela, per capirci, via Gasbarrini, è devastata dalle radici. Nonostante siano spesi soldi su soldi per salvare i pini, per fare l'innovazione,
0: Valentina, che vuoi? Ha chiamato Valentina Campetti.
1: E ma... è partita, secondo me ti voleva scrivere un messaggio. Allora, dai.
0: Allora, dunque, com'è la situazione della cultura?
1: Che devi vedere?
0: Allora, che cosa?
1: Ti allargo ancora. Sì, vuoi sapere qua, Casa Museo Braga.
0: Casa Museo Braga e Museo d'Arte dello Splendore
1: chiusi.
0: Da anni. Torrione di Porta Napoli con il tetto sfondato chiuso. Il laboratorio del centro storico scomparso. Non c'è più la biblioteca di Padre Serafino, la piccola opera Caritas, chiusa.
1: Quello sa fare le ruote, sì. le capriole dentro la cascia.
0: Quello è povero Padre Serafino, guarda, poveretto, guarda, ha fatto tutti queste cose. Quella dei frati non è aperta tutti i giorni e quella regionale sta... Non sai dove sta quella regionale?
1: Sì, quella con la passerella sospesa.
0: Quasi invisibile dell'ex ospedale e non si sa quando sia frequentata, ragazzi. Vabbè. Colpa del comune, ma in qualche caso anche di privati. Poi ricordiamo che le opere, in passato le opere dello scultore giuliese Venanzio Crocetti sono finite a Teramo, dove l'allora ex onorevole Antonio Tancredi allestì addirittura un museo. I busti in gesso dello scultore Raffaello Pagliacetti sono ancora sistemati al piano terra della scuola elementare De Amicis. 74 opere del pittore Gigino Falcone sono finite ad altri. Il maestro pensava di collocarle in parte nel loggiato del sotto belvedere, ideale, ha detto anche lui, per esposizioni artistiche, ma i lavori di ammodernamento sono fermi. Questa è la notizia di ieri. Che è successo oggi? Non lo trovi là, lo trovi sulla pagina Facebook di Radio G, che è notizia di poco fa.
1: Va bene,
0: grazie. Allora, ti faccio fare un po' di capriole.
1: No, va bene, però, figurati, diciamo, così poco
0: sembrava tutto normale, mentre si alza invece la città con questa notizia: un Natale senza presepe vivente. Ragazzi, che deve succedere ancora? L'associazione Unica Stella si ferma dopo 28 anni a causa due motivi, a causa del cambiamento dei tempi e delle risorse necessarie. Non è però un addio definitivo, ma arrivederci, l'associazione lascia le porte aperte per chi lo vuole fare, no? Quelli però se ne vanno perché non ci riescono più. Anche però per le cose, pare, come ti ho detto oggi, che un assessore abbia dato di meno a presepe vivente più a Miss Grand Prix perché ci ha fatto una citazione su Novella 2000. Allora io mi alzo un attimo,
1: importante.
0: Vado nel solito muro del pianto,
1: è importante,
0: rimango qua 30 secondi di penitenza e poi torno da te. Quindi perdiamo anche il presepe vivente. Vai,
1: che fa, dove vado?
0: È la serie che
1: teneme.
0: E avete pure votato, poi.
1: Pure tu. Il centro. Allora, muore nello schianto in moto, qua siamo al centro di oggi, tragedia a Manoppello, il 35enne Leonardo Di Sipio perde la vita dopo il frontale con una Fiat Punto. Il decesso in ospedale a Pescara, 4 persone ferite, da chiarire la dinamica dello scontro. E li soccorso, non si risolve manco questa questione, qua è diventata pure questa una telenovela.
0: Noi non ce l'abbiamo,
1: Noi non ce l'abbiamo, l'eliporto. Perché tanto a terra, nei campi, nei prati, in mezzo alle strade.
0: Mi porto là a terra, tra l'altro a rischio perché c'è il cantiere sempre aperto.
1: Sì, sì, l'ultima volta è atterrato sulla scoperto della zona del Lido delle Palme. E il riso... Sì, là è atterrato. Quando prese il grande e povero cartone che fece l'incidente con la bicicletta, atterrò su.
0: Quando parte il Lido delle Palme?
1: Beh, da momenti lo diciamo da 3 anni.
0: Sono 4. Passato al bivio, non ho visto niente.
1: Non ha fatto niente, ancora niente.
0: Non ci sono lavori al bivio?
1: No.
0: Quanti giorni mancano?
1: 3.
0: È nella fine del mese di settembre.
1: Sì.
0: Sei passato al nato, un mondano.
1: Un nautico fermo con le 4 frecce tutta rotta.
0: Non ti arrabbiate con noi, ma se non siamo noi a sollecitarvi, voi state fermi.
1: Chi ve la fa l'opposizione?
0: Chi ve la fa? Perché l'opposizione, io sarà pure un merito importante, parlo soltanto di alberi e quindi non riusciamo da soli.

0: a fare tutto, perché gli alberi li abbiamo lasciati arboretti con alpe e quant'altro, noi cerchiamo di fare quello che forse interessa un po' di più alla
1: gente. Tra l'altro vi confermo che non si può usare la somma urgenza per curare gli alberi con la cocciniglia, è crollato la norma.
0: Ti sei informato?
1: Non si può fare, no.
0: Arboretti ha detto che
1: non si può usare, lo so, non si può usare la somma urgenza, solo se nel caso in cui l'albero rischia di cadere nell'imminente.
0: Per motivi di sicurezza.
1: Esatto, perché sennò non si può.
0: Tu devi girare affrettato.
1: No.
0: Sei famoso.
1: Tu sei testimone, ho padella in mano?
0: No.
1: Ecco.
0: Sei famoso, però per qualcuno devi girare affrettato.
1: Vabbè.
0: Ovviamente. Gli ha dato due pagine alla resistenza di Ortona, che pure sarà importante.
1: Ma erano in 10.
0: In 10 erano. Infatti ci sono più quelli della manifestazione.
1: No, ma il danno si fa quando se ne parla, esatto. Quando fanno la manifestazione.
0: Ma secondo te il problema quello è che deve fare i saluti.
1: Ma
0: no. Che cosa fa un regime dittatoriale quando diventa dittatoriale? Che fa? Di che cosa ti imbarronisci per prima cosa? Dei mezzi di comunicazione, che ha fatto è così
1: che sta andando malissimo, perché c'ha degli ascolti da Antenna 7 del 1998, però
0: esatto, Antenna 7 c'era.
1: L'avviso della regione, bando milionario subito esaurito, i 5 Stelle dicono è un caos. Vabbè. Poi con la pistola in casa a 17 anni scatta l'arresto, l'indagine a Pescara, studentessa disabile picchiata e filmata a Sulmona, schiaffi da due coetanei, docente consegna i video e fa scattare l'inchiesta. Pescara, Boucher all'esame Spezia, i liguri sono già in fuga, serve vincere per restare in scia.
0: Io credo che tu abbia preso le edizioni di Pescara.
1: Tu dici? Può essere, non è che mo sono così bravo.
0: Perché c'era un titolo che non vedo, adesso stava su quello di Teramo.
1: Beh, allora, sì è vero, sì scusate, sì sì, vogliamo giustizia per Andrea, sì. Vabbè, più o meno.
0: No, la novità, la notizia era questa qua, che riguarda.
1: Ma quello vecchio, no, ma che stamattina mi ha ingiambato forte, diretto. Allora, 27.9, eccolo qua. Ultima edizione.
0: Ma Teramo, questo, Teramo.
1: Teramo ultima edizione, questo eccolo questa. Ecco.
0: Perché c'era questa notizia, purtroppo il dramma del sub scomparso.
1: Non si arrende.
0: Ma non si arrende, dice almeno ridatemi il corpo, comunque sia, lo voglio rivedere.
1: E anche l'apertura è diversa, Regina Margherita si parte, Teramo concluse le verifiche anticorruzione, domani la consegna del cantiere per il post-sisma. Che cos'è Regina Margherita?
0: È una cosa di
1: un edificio, immagino.
0: Un vecchio istituto a Teramo.
1: E diventerà una residenza sanitaria per anziani.
0: Non
1: piede nella porta lo metterei.
0: Non mi mettete nel conto per gli anziani, ma lascio niente.
1: Un piede nella porta
0: non
1: lo metterei.
0: Resistete, non mettete gli anziani, se proprio non si può. Aiutate, quelli che hanno portato avanti, i figli, le famiglie hanno portato avanti, voi.
1: Teramo.
0: Chiudete dentro le RSA che tra l'altro sono nervosi perché manca vengono pagati
1: Teramo chiede strada all'Aquila, il diavolo punta ad un altro derby, attesi 636 tifosi ospiti. Pineto crolla col Grosseto, Barillari verso l'esonero.
0: Noi ci siamo tirati, ha perso tutte le amichevoli pre-campionato,
1: però mi pare che si era un po'
0: all'inizio, poi ricordate a perdere, ha perso là, poi 0-4 col Grosseto è stato fatale, però vediamo ancora.
1: Basket Serie B, Roseto al via la stagione, il primo test è a San Severo,
0: ma ne seguiremo con attenzione,
1: sì, perché se ricomincia con e andiamo sul soppalco Price Cap, che sarebbe il limite al prezzo che è stato messo da Eni al gasolio e alla benzina. Cosa accade alle pompe di benzina? E Bonelli dice ora un decreto, così.
0: Bonelli è l'amico di De Luca?
1: Sì, assolutamente, perché ogni volta che lo incontra si. Tasse, multe insolute, 40 comuni abruzzesi dicono sì al condono. In realtà, diciamo da noi è abbastanza diversa la situazione.
0: Ho letto due articoli sull'argomento.
1: Non è bellissimo, non mi è uscito granché, però.
0: Si capisce. Che non abbiamo aderito a tutto
1: questo. No. Ortona, elogi al Duce, croci celtiche nel convegno con i neofascisti. Smettila, guarda.
0: Il ritorno.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone.
0: E hanno vietato i giornali di andare al centro.
1: Io sarei stato contento se fossi stato giornalista. Grazie, ti ringrazio. Mi ci ha mandato il direttore. Per fortuna.
0: Sono stati così bravi che nonostante tutto riuscirono a fare le foto, a fare il servizio. Nazisti ed esoterici, ecco l'altro.
1: Non me lo devi dire, vabbè.
0: E per le strade protestano in 300, resistendo
1: non morirà mai.
0: Quindi erano più quelli che protestavano
1: che quelli che stavano al convegno.
0: Vabbè. è andata.
1: E poi abbiamo il caso, arriva oltreoceano addirittura.
0: Ma scusa, ma Tajani deve parlare per forza, ma dopo
1: non è necessario.
0: Quella è giudici. Arrestatene uno che vale per 10.
1: Manca nei campi di concentramento.
0: Manca nei campi di concentramento.
1: O meglio, nei campi di concentramento. E poi era la decima che si usava, la decimazione che si usava nelle corti romane, che insomma, è 2000 anni fa.
0: E poi lo vedi, caro, non mi ascolti, ma te l'avevo già preso così, caro De Gregori, che hai combinato quando non hai voluto prendere posizione su Gaza, che hai detto, sai, i cantautori non devono sempre prendere posizione, e quando hai ceduto i diritti della stupenda canzone
1: all'Enel,
0: che poi Vannacci cita addirittura De André, che la pensava in maniera
1: totalmente
0: opposta, e gli fate dire la frase: dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
1: Ecco. Questo. L'evento con i neofascisti sul primo giornale canadese, è dimenticato il passato.
0: Ci devi candidare.
1: Canadesi da lontano.
0: Tanto la sorellina la sbologniamo alla regione, quindi non rompe più qua. No,
1: trasporto feriti.
0: Quindi arriva tutti i salvari.
1: Scontro sull'eli soccorso, vite a rischio.
0: Gabriele
1: Alba. Smettere.
0: E poi sei il numero uno.
1: Smettila.
0: Un disastro. Ma proprio la scuola era
1: disastro. No, non è vero. No, perché c'avevo un'abbondanza alle elementari. E chi c'avevo le medie? Mai, ma è stato il primo.
0: Però perché questo era antiche.
1: Ah, africani e tutte le superiori e le medie. Sì, quindi proprio
0: tutelato. Gli antichi professori
1: quindi sempre secondo o terzo.
0: Quelli che andavano così scendevano, tu sembrava che te le ricavavano, risaliva. Venga al bagno, porco qua,
1: porco là. Là. Scontro sull'eli soccorso, vite a rischio, è falso. Beh. Pietrucci del PD denuncia con la nuova ditta mezzi inadeguati e tempi più lunghi.
0: Quindi con questo titolo non sappiamo come la verità.
1: No. No, dovete leggere l'articolo.
0: Sulle tasse qua sappiamo.
1: Tasse e multe non pagate, gli sconti in 40 comuni, ma niente tagli per il bollo auto. Capitate, da pagare il bollo auto. La regione non ha aderito alla sanatoria, perché non lo dà all'Agenzia delle Entrate.
0: Come tu sai che la maggior parte delle cose erano quelle del bollo auto invece.
1: Sì. In regione, certo.
0: Quindi allora devo pagare se arriva.
1: Velocemente anche, perché sennò poi sanzioni e interessi. E invece tutti gli altri comuni, qui c'è l'elenco dei comuni, bisogna vedere effettivamente. Provincia di Teramo c'è Controguerra, Corropoli, Giulianova e Silvi.
0: Spiega Giulianova.
1: Giulianova, in realtà, siccome si tratta soltanto dei carichi destinati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la vecchia Equitalia, Giulianova ha lasciato Equitalia nel 2011, qualcosa nel 2012, ma soprattutto nel 2011, andando 5 anni indietro, cioè l'anno di riferimento per cui si può iscrivere al ruolo 5 anni dopo, siamo nel 2006, e quindi dal 2000 al 2006 sono i carichi interessati alla rottamazione, che dovrebbero essere a questo punto o già pagati perché hanno fatto reazione oppure prescritti.
0: Quindi invece il grosso dove stava?
1: Il grosso stava dal 2014 al 2023. E loro potevano aderire,
0: annunciato
1: la consigliera Fornelli, che avrebbe fatto, si è fatto approvare un ordine del giorno. Però mo arriva il consolidato, non è stato fatto nulla, quindi evidentemente non è per quest'anno. Vedremo poi se con grande sprezzo e pericolo nel farlo da soli sceglieranno di farlo l'anno prossimo.
0: Cerchiamo di liberarci di quelle cose che dà fastidio. Si libera del patrimonio comprandosi il Cursal.
1: Per me è una follia, però va bene. Gli anziani abruzzesi, campioni di salute, presentato lo studio a Teramo, i pensionati stanno meglio della media italiana e sono una risorsa.
0: Dimmi la speranza. Che tipo candidato?
1: No. Allora, il caro carburanti, i dubbi oltre il price cap, Eni, le paure degli autotrasportatori.
0: Price cap
1: significa un detto al prezzo. Ha stabilito l'Eni, sua sponde, senza che nessuno la sollecitasse, ovviamente dichiarando che prima aveva fatto comunque speculazione.
0: Gabriele, non ci sta la multa per quei genitori che non parlano italiano?
1: Sì,
0: non ci sta niente.
1: La famiglia del Bosco, come tutti quali, è andato per Salvini e l'ha portato Salvini vestito da vigile.
0: No, dico, ma le famiglie italiane che non sanno l'italiano ci stanno pure.
1: Beh sì, quelle andrebbero.
0: Non pagano niente, ma 1000 euro la multa.
1: Andrebbero multa da 250 a 1000, cioè una forchetta. Però,
0: ma chi è che fa l'esame? Chi è il governo?
1: Non lo so. Quindi comunque laveremo la benzina ferma per un mese nei distributori Eni. Io credo che comunque gli altri si allineeranno un po', però nei distributori Eni avremo.
0: Io vado da amico Ciprietti, no, qua sta Agip per
1: mattone. Non è Eni, quindi non lo so, il prezzo un po' scenderà. Sì.
0: No,
1: Allora si dovrebbero adeguare a Eni per evitare un po' di perdita di quote di mercato, però insomma non è che si adegueranno velocemente, allora, non è così elastico.
0: Vabbè, perché poi non è intervenuto, ma ha mandato un messaggio Valentina Campetti.
1: Te l'ho detto, ho sbagliato il telefono, non poteva, vai.
0: Del Long, vabbè. Buongiorno, mi ricollego al messaggio vocale di qualche giorno fa relativo allo stato di abbandono del centro storico, e torniamo all'argomento. Con il mio lavoro mi interfaccio, capite? Lo faccio quindi raccontandovi un piccolo aneddoto.
1: Vai.
0: Non mi piace quando parlano i radioascoltatori, no, sempre noi, sempre voi, sempre. Con il mio lavoro mi interfaccio. Quotidianamente con tante persone lei si interfaccia, di ogni età, di ogni ceto sociale, fornitori, clienti, addetti esterni, visitatori. Tempo fa, discorrendo con un signore marchigiano dalle parti di Grotta a Mare o Cupra Marittima, mi sono complimentata per la bellezza di questi posti, rimarcando il mio entusiasmo in particolar modo per la zona collinare, definendoli delle vere e proprie bomboniere Cupra Marittima. E quando ho citato la nostra Giulianova, il soggetto in questione ha letteralmente sbranato gli occhi cambiando espressione. Sono stato più volte nel vostro centro storico. Avete un potenziale pazzesco, ma non lo sfruttate affatto. Queste le sue testuali parole, prima che ci trovassimo d'accordo sullo stato attuale dell'area suddetta in quanto a degrado urbano e ambientale. Pertanto si evince che certe osservazioni non sono di parte, dettate solo dal cuore, invece, in quanto sono giuliese. L'anima di Giulianova, con le sue prime tracce di storia nel 290 a.C., piange sommessamente e nessuno l'ascolta. Buona domenica a tutti. Tendite i radioascoltatori e voi?
1: Allora, città del libro
0: è comunista.
1: Che?
0: È comunista, la famiglia è comunista.
1: Vabbè, da comunista a comunista.
0: Ma quale comunista? Dove? Qua? Dove stanno?
1: La città del... ecco. La città del libro all'acqua, riesumato a volo, Bertinotti e la nuova sinistra rinascerà dai movimenti, dai giovani e dai conflitti.
0: A proposito, annuncio,
1: dopo questa magnata 4 di scampo,
0: che faremo in settimana una trasmissione sui giovani dei partiti di Giulianova, vedremo che ci mandano per vedere i giovani se c'è uno sperando in questi partiti di Giulianova in futuro. Faremo i giovani alla politica di Giulianova con i giovani più giovani di ogni partito. Vediamo chi ci mandano. Sei curioso?
1: Tanto. Per il gran finale arriva la Venezia all'Aquila.
0: Cioè, è stata tolta dall'A e viene come ospite d'onore?
1: Giusto. La Lega fa i conti in casa, ecco i congressi in Abruzzo, tra ottobre e dicembre le assemblee provinciali per rinnovare i coordinatori, e tra poco Salvini affronta i nordisti, D'Incecco in piena sintonia con lui, dice. Andiamo avanti.
0: Ci ha mandato anche le foto, Valentina.
1: Innovazione, bando da 10 milioni già esaurito, i 5 Stelle, il caos delle domande, finiti in poche ore i contributi per la digitalizzazione.
0: Perché mi hai scritto se continui di qual è?
1: Perché i video che mi viene basta, ma no? Per me. Sono dei video orrendi.
0: Perché il reato è stalking?
1: È stalking? Oltre che mancanza di gusto.
0: No,
1: suppletiva a Reggio Calabria, Vannacci scatena la bufera postando una foto fake. Praticamente ha tolto la maglietta alla sottosegretaria e compagna di Occhiuto. Ha tolto la maglietta, si vede il reggiseno e una parte di clivage.
0: Clivage.
1: Manca le medie, cioè, forse le elementari, ma le medie già non faceva ridere più una cosa, però vabbè. Ponte, lascia il direttore tecnico, non c'è il ponte ovviamente, parliamo del ponte sullo stretto, Mele dello stretto di Messina all'ANAS, la società rassicura, il progetto è pronto, però
0: se ne va lui.
1: Lui se ne va. Nessun francotiratore, legge elettorale, il vice premier di Forza Italia rassicura.
0: Sicuro.
1: Subito dopo è andato a vedere che significa francotiratore, perché non mi ricordava.
0: Dipende, la regola che portano.
1: Esatto. Tensioni in Medio Oriente, Trump
0: quest'altro.
1: Dice no a Teheran, bocciato il piano per la tregua, e spunta l'ipotesi di un nuovo raid dopo le elezioni di midterm.
0: Se il midterm perde, il raid finisce.
1: E ha cambiato il nome anche allo stretto di Hormuz, l'ha chiamato stretto di Trump. Pure questo, normalmente lo facevamo in seconda elementare, perché prendevamo la cartina e scrivevamo i nomi nostri.
0: Esatto.
1: E ora lo facciamo sui muri e sulle cartine, ma lui lo fa normalmente su Google.
0: Il presidente degli Stati Uniti, qualche piccola differenza ci dà.
1: Notizia anche questa di ieri: Netanyahu sapeva del 7 ottobre dopo Arez, la volta del New York Times e The Atlantic, la replica falsità. Le fonti dell'Atlantic e del New York Times sono praticamente europee, americane, egiziane, iraniane, israeliane anche, quindi almeno da sei fonti diverse è stata confermata la notizia che lo sapeva. Quindi lo sapeva, perché non è possibile attaccare con i deltaplani Israele, che è lo stato più militarizzato del mondo, a meno che non glielo lasci fare.
0: Però pure l'America venne presa dall'attentato delle Torri Gemelle.
1: Ieri, non quelli del Plati, però.
0: Spazio aereo, non lo controllo bene.
1: Marea umana per Leone a Parigi, alla messa presenti in 800.000, con bandiere per la Papa Mobile, così il pontefice sprona i cattolici francesi. Non vi nascondete, assente come ha annunciato il presidente Macron, ma c'è Brigitte però, tanti politici all'incontro. Lavrov, l'Unione Europea ostacola la pace. Lavrov è il ministro degli esteri, russo. Attacco diretto all'Europa dal palco dell'ONU e Zelensky invoca le sanzioni. Va bene. Ministri degli interni a Monaco, i colloqui per rafforzare il patto europeo sulla migrazione e l'opera di Frontex, che è il sistema europeo di controllo delle frontiere. Italiani, immagino.
0: No, dell'interno.
1: Ah, dell'interno, allora cosa? Vabbè.
0: No, Valditano.
1: No, quell'altro. Piandedoso. Il diritto di Torino, drogati per giorni, poi la lite e l'omicidio. Dall'interrogatorio emergono macabri particolari del festino in casa. De Oliveira non riusciva a smembrare il corpo. Non è facile.
0: Madonna.
1: Non è facile.
0: Ma che ne dico che non è facile?
1: Beh, perché è articolato molto bene il corpo umano. No. Nel messinese, avvocato aggredito con l'acido, non è in pericolo di vita. La donna, sua assistita, si è data alla fuga. A 15 anni, folgorato da un traliccio, secondo le prime ricostruzioni, la sfida sarebbe partita dai social.
0: Attenzione però.
1: Giallo di Garlasco, l'attesa di Sempio, domani è previsto l'avviso di conclusione delle indagini dei PM.
0: Se rinvia il giudizio?
1: Quasi certo, ormai.
0: Quindi avremo due...
1: Un colpevole accertato e un colpevole presunto.
0: Là,
1: solo in Italia.
0: Cioè, riforma là dalla
1: solo
0: parte,
1: in Italia.
0: No,
1: tra l'altro, ieri un altro che era stato accusato dell'omicidio di un'amica, che è stato 1000 giorni in carcere, ieri ha preso un sacco di soldi per risarcimento, perché non c'entrava niente.
0: Con là bisognava intervenire. Qui le lentezze dei processi e quant'altro.
1: Il governo Meloni benedice la fiera sulla scuola a Lanciano.
0: È andata apposta?
1: Credo che abbia mandato un messaggio, non credo che vada a Lanciano.
0: Perché d'amico sorride, non dovrebbe?
1: Non lo so.
0: Se vediamo questo qua che dice.
1: Nella prossima seduta si discute la proposta di dedicare una giornata alla protezione civile. Ti rifeste, fa che? E poi tra i provvedimenti anche la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana.
0: È quello che è d'amico.
1: Bamba. Si vota anche sulla valorizzazione della festa dell'uva.
0: Ah,
1: quella sì che ha portato.
0: Sì.
1: Andiamo avanti. Teramo. Regina Margherita, c'è l'appalto, via libera ai lavori post-sisma.
0: Post-sisma ci poteva.
1: Prefettura, anche la prefettura è da ristrutturare entro ottobre i primi interventi.
0: Ci potevamo attendere un Castelli, invece un altro personaggio.
1: Sì. Servizi agli anziani, case di riposo, crisi senza fine, niente salari, ma fanno i lavori sindacati e dipendenti su piedi di guerra dopo l'avvio degli ultimi interventi alla De Benedictis. L'assessore Sant'Angelo annunciava soluzioni, ma oggi la situazione è ben diversa.
0: Quindi niente.
1: No. Montascale ancora fuori uso, Fratelli d'Italia, situazione scandalosa nel sottopasso di Villa Pavone.
0: Vola. C'è il treno sopra.
1: Istituto Zooprofilattico, nuovo strumento in arrivo e un balzo in avanti nella ricerca. Sì. Azionerà un criomicroscopio per l'attività sanitaria. Pochi sanno utilizzarlo, sarà potenziato l'organico.
0: Andiamo avanti, dottor Albani.
1: Sto andando.
0: Preparate il candidato,
1: Sto andando avanti. Crognaleto, operaio morto, ora si cerca la verità, prosegue l'indagine, il Colosseo è riaperto al pubblico dopo 3 giorni, resta sequestrata l'area dell'incidente. Fuggono all'alte dei carabinieri 2 arresti, Alba Adriatica, un 22enne e un 28enne, avevano 130 grammi di cocaina e 1.800 euro in contanti.
0: Che qua ti dico qual è la polemica?
1: Di Gian Vittorio, Marziani fa confusione, il sindaco
0: replica. Di Gian Vittorio è l'attuale sindaco di Notaresco. Marziani è il vicepresidente della provincia, fa parte pure del Consiglio Comunale. Ha fatto una polemica su un debito fuori bilancio che è lievitato da 50.000 a 150.000 euro. Perché cosa? Perché si sono accorti che nel cimitero c'era una zona del cimitero piena di ossa che risalivano alle guerre del passato, tante ossa, che hanno cominciato a smaltire, ma i soldi non sono bastati, e quindi per togliere tutte queste ossa sono arrivate a 150.000 euro. Quello dice che è troppo, ma lui c'era, dice, quando il condono è stato fatto. Perché adesso viene qua a fare la polemica? Questo ha detto oggi. Quindi è lontano da una polemica normale di comune, senza vannacci. Ad Ancarano, però,
1: vincita da 67.000 euro grazie a un 5 con il Superenalotto. Vigilessa sotto attacco, cadono le contestazioni a Sant'Egidio, archiviato il procedimento disciplinare per inadempienza in servizio. Chiusa una vicenda farsa creata per coprire le carenze politiche. Aumentano i fondi per la ricostruzione del centro anziani a Corropoli, poi messa processione per pellegrinaggio per San Francesco a Martinsicuro.
0: Il 4 ottobre.
1: 4 ottobre. Voglio riabbracciare ancora mio figlio, la tragedia di Messina, Giovanna Catanese, la madre del sub disperso durante un'immersione, spera che il corpo venga recuperato al più presto. Scusate, lavori per gli asfalti, limiti alla viabilità.
0: Ma la zona, no, tutte zone che si...
1: Ma scusa, una domanda, ma mi sovviene, questo attimo quando mi sono fermato a fare la foto, poi mi è venuto il dubbio. Ma l'hanno fatto il primo trofeo ciclistico, Giulio? No, prima
0: oggi,
1: ho visto una bicicletta.
0: Oggi.
1: Sabato,
0: no.
1: Oggi, eh?
0: Oggi. Parcheggio dell'ospedale, l'abbiamo detto qui in dibattito, niente.
1: Sfuma il parco urbano. E questo a me personalmente fa molto piacere,
0: sì,
1: perché ci ho perso 2 ore l'altra mattina per andare a donare il sangue e trovare un parcheggio, 2 ore di orologio proprio, non le chiacchiere, 2 ore di orologio, ed è osceno quel parcheggio. Si vogliono fare ulteriori parcheggi, benissimo, vanno fatti ulteriori parcheggi, perché non ci sono i parcheggi e quindi vanno conservati questi e fatti di nuovi, anche perché là adesso ci vanno le scuole nuove che aumenteranno il carico urbanistico, quindi un po', qualcuno che la vede un po' più lunga la cosa dovrebbe trovare altri parcheggi. Bene.
0: Festa dei nonni, sempre il 4 ottobre.
1: Giochi in piazza, iniziativa per riscoprire il valore dei rapporti tra le generazioni. E poi di Anievo, stop al nuovo asfalto, vanno tutelate le piante, lavori programmati con il Conalpa.
0: Si è fermato da tempo e secondo la consigliera la colpa è di Conalpa, che non è ancora.
1: Ho scoperto una cosa, a parte il telo sotto che viene messo di polipropilene, quindi una sostanza che per produrla produce una marea di CO2 e sostanze nocive per l'ambiente, ma è garantito per 24 mesi solo.
0: Sentite come è preparato.
1: No, è garantito solo per 24 mesi.
0: Gabriele ti apre lo stand, eh?
1: 24 mesi, cioè, per 24 mesi potrebbe rideformare la strada.
0: Mi dispiace che ti perdo un prezioso collaboratore, ma ti devi assolutamente candidare.
1: Roseto a Roseto hanno un sacco di problemi, soprattutto il centro-destra, ma anche il centro-sinistra si è diviso ieri.
0: Ieri
1: 40 corre da sindaco.
0: Poteva vincere il centro-sinistra, perché sai che le divisioni sono terribili. Si sono divisi pure loro.
1: 40 corre da sindaco e bufera nel centro-destra. Ufficializzata la corsa della presidente di Siamo Roseto, ma è scontro Fratelli d'Italia Lega con Di Giuseppe, che ha fatto un video ieri, il carroccio fatto politico grave, la replica, voi sempre assenti in consiglio, e questa è la replica di Giuseppe, che conosce benissimo queste situazioni, quando la prima elezione di Costantini venne a Giulianova ad obbligare qualcuno a votare l'altro, gli amici di partita, qualcuno disse sì. No grazie, potete tornare dove siete venuti, noi votiamo chi ci pare.
0: Esatto, ma vi ricordate, era diviso.
1: Era lui e la Rossi vennero,
0: il centro-destra era completamente diviso, ricordate. Stavano tutti di là,
1: nonostante questo però comunque tutti e due andarono al ballottaggio, la sinistra a quel punto proprio non c'era per niente,
0: non c'era per niente. Mandammo nel 2019
1: due coalizioni di centrodestra.
0: La famosa come si chiama, Stalingrado d'Abruzzo, sì. Negli anni d'oro, nel 1900 degli anni 70, dove il PC prendeva la maggioranza assoluta, nel 2019 mandava al ballottaggio due gruppi di centrodestra. Evidentemente a sinistra qualcosa non deve aver funzionato in tutti questi anni, e a quanto pare, visto che continua a perdere anche nel 2024, continua a non funzionare, e non vediamo ancora spiragli, eh? Non vediamo. A proposito, Verrocchio giustamente non viene a sanare il PD, perché come dice il buon Forcellese, volevo intervistare Forcellese perché ci deve dire una cosa, perché pare che Forcellese, attenzione, parlavamo prima dei contributi, abbia fatto uno studio sui contributi dati negli anni per le manifestazioni, e ci sono delle cose interessanti che interesserebbe non solo le manifestazioni estive, ma quelle invernali, anche forse a Prodi, che si discute, ci sono dei dati che saranno interessanti quando si sarà finito questo studio, che poi quello è puntiglioso, Forcellese, puntuto, cioè si impegna e riesca a uscire delle cose.
1: A Morro d'Oro oggi l'evento dedicato a vino e vendemmia, tutti amici,
0: piccolino,
1: tutto a posto.
0: Piccolino.
1: La settimana della fratellanza, pace e democrazia, esperti a confronto, c'è anche l'ex candidato sindaco di Roseto, quello che fa il professore, non mi ricordo mai come si chiama,
0: Di Marco,
1: bravo Di Marco. Andiamo avanti.
0: Non ne letto perché di cultura.
1: Atri apre il parcheggio della discordia, scontro tra sindaco e opposizione. Ferretti opera strategica per la viabilità della zona delle scuole.
0: Alle 9:22 mi dice che quello che gli è proposto è
1: ottimo, direttore. Cocciniglia, prime 60 pagine, quella ottimo pure. Cocciniglia, primi effetti positivi della cura, trattamento avviato da Comune e Parco Marino per la protezione dei pini, neutralizza il parassita.
0: Allora, qui è stato detto sempre nel dibattito dell'altro giorno che entro 20 giorni saranno sistemati anche.
1: Lunedì ci sarà la prima iniezione.
0: I dottori andranno, i medici di base saranno impegnati là. Ovviamente non sono nelle case di comunità,
1: no.
0: Perché o stanno negli ospedali o stanno là.
1: Quella ci faranno ridere l'anno prossimo, le case di comunità, credo già. Emozione e applausi per l'omaggio a Giulio Silvia, autorità e familiari alla cerimonia di intitolazione della piazza al finanziere morto sulle Alpi Giulie. Pescara, l'unione dei tre comuni. Nuova Pescara, i sindaci divisi sul voto ponderato.
0: Vabbè, non se ne parla per adesso che l'hanno rinviato il 2029, quindi non, prima di quell'anno non leggevo più niente.
1: No, fuori. E in Fratelli d'Italia resta alta la tensione. Partito spaccato, Marsiglio sceglie il silenzio e sospiri. Dice la riforma si fa.
0: Sì, sì.
1: Per quella per prorogare.
0: Però quella
1: l'incecco non si sbaglia.
0: Quella dell'acqua l'ha fatta velocemente. Quella
1: 3 mesi.
0: Quella danneggia.
1: Due, tre mesi.
0: E lui l'ha fatta velocemente. Quella invece del 2029, ma non si sa se ci farà.
1: Gli sviluppi.
0: Silvano e Spoltore non vogliono.
1: Ecco. Gli sviluppi della lite di Pasqua, pistola nascosta in casa, 17enne nei guai. La polizia risale al giovane attraverso il telefono di un coetaneo accusato di tentato omicidio. Salvataggio sulla nave da crociera, malore a bordo, soccorso dalla guardia costiera, un 74enne di origine spagnola.
0: Lupa in fuga.
1: Scatta il piano per catturare l'animale avvistato tra Pescara e Spoltore. E a Vasto non ci va, insomma.
0: Basta chiamare il sindaco di Vasto.
1: Non ci va, perché lo sanno i lupi che riprende. Sarà preso con la teleanestesia. L'appello di Angelucci.
0: Bene.
1: Montesilvano, Corso Umberto, Villa Falini abbandonata da anni, in aula la delibera per salvarla.
0: Qui ce l'abbiamo Villa Falini.
1: Degrado in via L'Aquila, smantellati due bivacchi e poi Università della Terza Età, lezioni al via, sempre a Montesilvano.
0: Andiamo avanti,
1: abbiamo L'Aquila, emergenza bullismo, studentessa disabile aggredita e filmata, la ragazza sarebbe stata presa a schiaffi, poi afferrata per i capelli e raggiunta da diversi calci.
0: Pure.
1: Indagano i carabinieri.
0: Qua ci dovete menare quelli che
1: sono. Raccogli i pomodori, invece.
0: Sotto il sole. Questa cosa utile.
1: Sotto il sole.
0: Sotto il sole.
1: Quelle riprese.
0: Come fanno quelli che vogliamo mandare via?
1: Cioè, io sono assolutamente contro la pena di morte, ma i lavori forzati non ti metto.
0: Se mi piace.
1: Quelle riprese raddoppiano la violenza.
0: Ha ragione,
1: i docenti spiegano come limitarsi all'uso di un telefonino sia dannoso quanto. Tanto quanto colpire una persona.
0: Tanto quanto.
1: Gian Mauro salverà 286 famiglie dalla sete, Avezzano, nuovi progetti in Africa nel nome degli angeli del velino. Colosso farmaceutico, Don Pè e L'Aquila, la storia di un amore in mostra all'emiciclo. Poi Forza Venite Gente al Torrione, undicesima leprica all'Aquila.
0: Forza Venite Gente, molto bello, ma qua non possiamo fare, con il teatro.
1: Chieti, Palazzo d'Achille riapre ai cittadini dopo 17 anni, ora parte la sfida per gli ultimi lavori, ma la data della conclusione non c'è. Altino, i suoi giochi preferiti e l'affetto di tre paesi, Dylan e il nostro Angelo, la bimbo morto.
0: Adesso corri da questo momento in poi.
1: Raccolte 1600 firme per il distretto.
0: Non devi leggere tutto.
1: Sto saltando, zitto. Come fa? Ecco, non corro.
0: La voce di Marcinelle al cinema. Hanno fatto questo cortometraggio anche.
1: E adesso siamo allo sport.
0: Vedi, Pescara,
1: gara da non fallire, lo Spezia punta ad allungare.
0: La prima, eh?
1: Non lo so. Tonfo Pineto, Barillari verso l'esonero, i biancazzurri mai in partita, crollano 4-0 in casa con il Grosseto, Bruno e Colavitto i nomi in pole per la panchina. Di Giuseppe dice chiedo scusa a tutti. Notaresco non concretizza pari con la Pietralunghese nell'anticipo di ieri e intanto noi dovremmo andare a vedere le partite di oggi se ci fossero.
0: Però non ci sono. A vedere d'Ercole queste Pietralunghese. Non è un granché, sembrerebbe, però dagli stessi punti nostri fino a oggi da uno in più perché ne aveva uno, ma ne ha due.
1: La Sant perde Marrancone e Parisi. Ieri hanno preso altri due giocatori. La Sant
0: perché li perde, vedi?
1: esterni out per la febbre, dal Cason dobbiamo vincere ancora, dice. Poi Giulianova, De Zotti prepara l'esordio, il tecnico pensa all'artiglieria pesante, per stoppare l'Atletico Ascoli.
0: Capito qual è
1: la formazione? Dovrebbe essere un 4-3-1-2. Buonanotte, sì, grazie, tante grazie, non c'è un 3-5-2 del Berna, Esposito, Mazzei, Menna, Chisci, Viero, Cangemi, Origlio o d'Arcangelo, Abagnale, Martignello, Arras.
0: Se più offensiva, d'Arcangelo e Abagnale, no, Origlio, che poi te lo andrà, Cangemi ci piace. L'Aquila, eccolo qua il derby.
1: All'assalto sugli spalti ci saranno oltre 2500 spettatori.
0: Teramo 6000, quando era?
1: Sì, lo stadio pieno, uno stimolo in più per noi, piccolino lo stadio. Non
0: beh,
1: so.
0: Sì,
1: lo Teramo al banco di prova.
0: Sta rifacendo un gol, l'ha rifatto? No, l'ha rifatto là. Quando andammo l'anno scorso lo stava facendo, quest'anno l'hanno rifatto, ho visto le foto.
1: Teramo al banco di prova, Pomante non vuole deludere. Il Lanciano prenota il primo successo al Biondi, i rossoneri ospitano la Recanatese dell'ex Gian Donato. Eccellenza, chi è ti vuole stupire ancora? Sartini, noi testa e cuore. Vabbè, ricordiamo che oggi a partire dalle ore 15 sarà la radio cronaca.
0: Mi raccomando, Gabriele,
1: c'è l'anteprima su Facebook alle 2.45.
0: Poi attenzione che Gabriele vuole a ogni costo filmare quelli che vanno all'ospitality.
1: No, quello lo vuoi fare tu.
0: Una
1: fissa tua,
0: sappiate che
1: è una fissa tua. Perché aspetti, qualche di che ti porti qualcosa a te?
0: No.
1: Quelle, siccome ti offendi che non te lo portano, e allora fai le riprese di Mangianoni che vanno a mangiare.
0: A Teramo ci hanno portato almeno le bottiglie d'acqua.
1: Roseto, l'attesa è finita, nel mirino c'è San Severo.
0: Io riprendo.
1: Fai bene. Allora,
0: ci chiedete di entrare qualche altra parte.
1: Prego, direttore.
0: Oh,
1: messaggero.
0: Però è morto nel Colosseo, paese in lutto, stop alla festa perché era previsto qui. Poi abbiamo questo bellissimo pezzo sul turismo dove c'è anche il Grimi, ovviamente
1: e Giovannelli.
0: Grimi, c'è anche Giovannelli.
1: E ma anche Padovano ti anticipo.
0: Bene,
1: perché l'ho
0: non
1: letto
0: solo i borghi. L'Abruzzo punta sui vacanzieri di settembre, ottobre, anche in spiaggia, pienone infatti. Grimi dice che il nostro territorio non avete niente da scrivere, è competitivo. Giovannelli, gli stabilimenti restino aperti. Ci vai tu a gestirli, mo?
1: È giusto perché non è nessuno
0: per non farti mancare niente, il centro ha pietà di noi e non ce lo mette, invece non ha pietà il Messaggero e dà il centro pagina della prima alla famiglia nel bosco. Bimbi nel bosco ogni 2 settimane, quindi è un gioco come una terapia. Se settimana no, dopo si tira la medicina. L'appuntamento fisso nel casolare, capito? Se ci vogliamo andare io e te, ogni 2 settimane, perché sto lontano, sono una portala magra. Pescara, Mercato Ittico, il trasloco e l'isola di Cervo delle polemiche. A Sulmona, ovviamente, un po' di cronaca, eccola qua. Sedicenne picchiata da 2 coetanee, video diffuso, guarda, botta le donne tremende, video diffuso in chat. Perché hanno questa brutta abitudine di commettere i reati e di metterli in rete.
1: Questo costa anche l'intelligenza poi di chi li commette. Schianto morto, motociclista, 4 i feriti. E ancora Topolino parla in dialetto aquilano, bella quadra. Scusate. Serie C, disastro Pineto, il Grosseto cala il poker, salta Barillari. Questo lo dà per saltato. Serie C, arriva la capolista, Spezia, Pescara punta al colpaccio.
0: Turismo, la spiaggia a settembre-ottobre, la stagione va avanti, non avevano niente, caro Maurizio, scrivi tu quello che voglia Marco,
1: Grimi
0: sta a disposizione,
1: temperature estive.
0: Giovannelli sta pure a disposizione,
1: tutto. Giovannelli dice prolungare l'attività, gli stabilimenti chiudono troppo presto, cioè non avere cognizione di causa delle basi dell'economia, proprio delle basi, non ce l'ha Giovannelli,
0: c'è l'albergo,
1: io lo dico, mi assumo, non ce l'ha l'albergo Giovannelli, sta là, sta ristrutturata da 20 anni. Presenza in crescita nei piccoli borghi, i villeggianti cercano mete di nicchia.
0: Ma che fai? Le hai dato?
1: Che ha dato?
0: Ha criticato.
1: A un certo punto.
0: Nuovo Mercato Ittico, lavori quasi finiti, trasloco a dicembre, sotto Natale.
1: In fase di completamento, le migliorie.
0: Il pesce a tappone abbondante.
1: Ah, buono.
0: Frittura senza spine.
1: Sì. Io preferisco i primi, lo sai.
0: Ecco, pure a me. Che cosa?
1: Io di solito prendo i paccheri con il piccato di pesce rosso, buonissimo.
0: Semplice. Di pulcarino là sopra, frutti di mare.
1: Buono.
0: È buono. Vabbè, rosso, per me è rosso.
1: Io l'altra sera ho preso il risotto, frutti di mare, buonissimo.
0: Da
1: infatti
0: chi?
1: Dico da Paolo.
0: Da Paolo, da Giorgino, come stava?
1: Sta bene.
0: Stava ancora con l'architrave, mandiene. Se ti dico quello che sta facendo, ma ti può dire tutto? Noi diciamo quasi tutto, ma tutto. ragazzi, noi lo sappiamo, ma non si può dire. Però molto, diciamo.
1: In fase di completamento, le migliorie richieste.
0: Che Giorgini, che gli fanno vedere ogni mattina al telefonino di
1: ma
0: che gli fanno vedere. Guarda un po', e lui sa mettere la rai.
1: In fase di completamento delle migliorie richieste tempo fa dagli stessi operatori.
0: Io ho un libro.
1: Progetto, è 10 anni che stiamo scrivendo un libro.
0: Se non smetto di fare il giornalista,
1: hai fatto
0: cioè
1: proprio
0: il cronista, non riesco a farlo. È tutta un'altra cosa, l'ho scritto che vada a Vespa che la fa. Che orrore, con l'occhio a buttare, con lo cosa.
1: Ma non già andare, non già appena schise e fantasioso. E basta.
0: Perché
1: basta.
0: Ci stava la Meloni, non
1: basta,
0: ho voluto rinunciare.
1: Io appena sento la sigla, quella del TG1 l'annuncio, cambio canale.
0: Quella
1: subito, immediatamente.
0: Famosa, quella è la famosa canzone di Maurizio.
1: Immediatamente la
0: canto.
1: Mannaggia la miseria. Sì.
0: Vabbè.
1: Pistola clandestina e proiettile, arrestato un ragazzo di 7 anni. Dove?
0: A Pescara.
1: A Pescara, a Pescara. Via Fosso Cavone, tra buche e degrado parte il cantiere. Cariola.
0: Cariola Day. Che non
1: sarà stata... Cariola.
0: Cariola, eh.
1: Cariola Day.
0: Cariola,
1: in effetti che non è risolta,
0: sì,
1: scusa, perdonatemi, mia ignoranza.
0: In dialetto c'è
1: avrei
0: cariola,
1: detto cariola, sì.
0: Quindi sembra
1: ma l'avrei scritto anche cariola.
0: Che ce ne siano due, ce ne sta una. E fanno a Pescara la Cariola Day.
1: Contro i rifiuti scatta l'operazione Decoro.
0: Ce lo vedi tu?
1: No.
0: Quella cariola
1: non
0: portare.
1: No. L'Aquila, poligono delle polemiche, la svolta nel contenzioso. Quella è terreno e a Pizzoli, quindi la svolta estate che non stai più in comune dell'Aquila, non ce ne importa niente.
0: Attaccato
1: così
0: la, Pizzoli alla
1: così la svolta svolta. A proposito, il nostro tiro a volo?
0: Il tiro a volo?
1: Che fine ha fatto?
0: Pierangelo l'aveva dato in gestione ad alcuni giovani, non so che ci hanno fatto, però lo tenevano, l'hanno ripulito, però sta là, inutilizzato. Quella è una cosa che non andò bene dei comuni studi una volta, eh. Mi piace.
1: Durò
0: pochissimo, perché i vicini di casa erano completamente pieni di piombini che andavano a finire la parte di là, a parte il rumore, ma era pure pericoloso.
1: Un po' come il mercato coperto dentro il mercato coperto.
0: E quindi venne il mercato coperto.
1: È durato pure 2-3 anni.
0: Sì.
1: Un paio d'anni.
0: 6 posti, erano fatti 15 stalli, adesso invece regalano praticamente
1: sei
0: nel
1: posti.
0: Bando Veneto, no, 6 posti, vedremo che cosa.
1: Ma poi accadrà. Scusa, il mercato a chilometro zero non sta pure qua sullo nazionale, quello là dentro al
0: mercato contadino, sì, sì,
1: zero,
0: ci
1: andiamo
0: noi,
1: no?
0: Sì,
1: coppia rapinata nel Parco del Sole, un 19enne condannato a 3 anni, la baby gang non è mai stata scoperta.
0: E allora lui? Solo lui
1: sì, lui sì. Quello intelligente della cucciolata. 16enne picchiata da 2 ragazze, il video finisce in chat. Poi ancora branco di cinghiali. Oh, branco di cinghiali. Sulla provinciale, auto lo travolge, uccisi 7 esemplari. Ieri è stata rinviata la prima udienza di Amarena. Tu non c'eri, non l'hai potuta sentire la notizia.
0: Perché è stata rinviata?
1: È stata rinviata perché sono 50 le parti che si sono costituite, quindi per sentirle tutte devo spostare.
0: Nessuno a favore.
1: Ma anche contro Al Capone.
0: Esatto.
1: Al Capone ne tenava 50
0: no,
1: parti civili.
0: Un po' per paura.
1: Non ce l'aveva sicuro. Il mio compagno mi vuole uccidere. Dopo la denuncia, lui finisce a processo.
0: Credo bene.
1: Beh, vabbè, l'episodio poi è successo.
0: Sul mondo.
1: Sì. La donna richiamò l'attenzione dei carabinieri 2 mesi dopo, di nuovo le botte.
0: Io potrei parlare a Parrizio per dire, perché ma come ce l'avete? Il mio collega del messaggero, ma come ce l'avete?
1: Chieti.
0: Scrive una cosa, che ne so, manca una strada, manca un pulmino della scuola a busto.
1: È sporca, tutte le cose che succedono in altre città sul mondo sono rimazzate.
0: Solo cronaca.
1: Palazzo d'Achille a Chieti è corsa per riaprirlo entro il 2028. Tanto la corsa non mi sembra, però vabbè. Progetti di innovazione scientifica, convenzione tra l'università e l'Enea. A Lanciano, sì, all'incontro fisso, i bimbi visitano il bosco ogni 2 settimane.
0: No, cioè,
1: a cavallo, no.
0: Il cavallo sinello sta recuperato.
1: Non lo so, sai, non lo so. Altino, a Dylan, morto a 6 anni, è un giorno di dolore straziante. Teramo? Tottea, comunità in lutto per la morte di Andrea, stop alla festa del paese. Poi a Valle Castellana, schianto in moto addio a Toni di Saverio.
0: La cosa di terra.
1: E infine nel tondino Basciano, il camper dell'ASL.
0: Ma fatta faccio il giro che non siete, ma Teramo?
1: No.
0: Ma che fa, lo chiamo?
1: Chi?
0: Patrizio Iavarone?
1: Guarda, devo stare nervoso, lui.
0: No, ma lo chiamo, credo che si ricorderà di me. Non ti muovere tu intanto.
1: Mi fermo.
0: Non te l'aspetta.
1: Perché si muove?
0: Patrick, buongiorno, come ti ce la vedi? 2 squilli. Dormirà Parrici?
1: Beh, mi dice.
0: Parri, buongiorno. Io sono Francesco Marcozzi, buongiorno. Siccome, come stai? Stai bene innanzitutto? Tutto a posto? Perché noi ogni mattina facciamo la rassegna stampa e ti abbiamo nel cuore. Ma è possibile che tutte le cose di cronaca nera succedano sul Mona? Non riesci a fare un articolo di Bianca, la strada, la... Ma succede, però ho capito che te la chiedono. Ho capito, ma succede però queste cose, tu le metti, mo. Ma no, però state più calmi. Lo so, ho capito. Grazie Conti, sì, ma pure quello che è successo ieri, ci stai sempre, diciamo, tu collegato a un fatto di cronaca. Ti ringrazio e sono contento, lo so, ho capito, di averti riascoltato. Ciao, buona giornata, ciao ragazzo.
1: Boucher.
0: Non ho fatto sentire quello che mi ha detto, poi ti dico quello che mi ha
1: detto.
0: No, non te lo immagino quello che mi ha detto, perché tu lo capirai. Se sei bravo, ti ricordi come ha fatto il messaggero mo.
1: Boucher, lo Spezia dice: vogliamo stupire.
0: Stupendo.
1: Il Pineto crolla col Grosseto, salta Barilari, poi Lanciano ora vuole sfatare il tabù del Guido Biondi. Notaresco solo pari con la Pietralunghese, 1-1. Giulianova contro De Ascoli, parte l'era del Zotti, dovremmo essere bravi a colpirli al loro minimo errore.
0: Scrivo di noi,
1: è quel fondamentale, secondo me pure.
0: Si capisce?
1: Lo so.
0: Avezzano.
1: Avezzano contro Folgore, match per l'alta classifica in eccellenza. Allora vediamo le partite di oggi, Serie D, girone F. Notaresco Pietralunghese gioca da ieri 1-1. Oggi si giocano tutte le ore 15, si giocano Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, L'Aquila Teramo, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Montecchio Gallo Foligno, Trestina Termoli, Vigor Senigallia Fosso Ombrone. La classifica è prima la Vigor Senigallia a 12 punti.
0: È necessario?
1: Cosa?
0: Leggerla?
1: No, io solo per ricordare dove stiamo e per spronare un po' la gente a dire. Senigallia 12 punti, Teramo 10, Foligno 9, L'Aquila 8, a 7 punti Ancona, Sant'Egidiese, Atletico Ascoli e Montecchio Gallo.
0: Capite chi ci sta?
1: A 6 Recanatese e Fossombrone, Lanciano, Notaresco e Termoli a 4, Maceratese e Angelana a 3, a 1 punto Giulianova, Pietralunghese e Trestina. Finito.
0: No, sbagliato.
1: Che?
0: Ce l'aveva già uno Pietralunghese.
1: Allora non ho che ti devo dire, ma non ho la giornata, può essere un messaggero.
0: Vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Forse mi chiedono.
1: L'Aquila e Teramo, derby tra top. Il Gran Sasso d'Italia è sold out con 3.000 spettatori, di cui 650 tifosi biancorossi. Chieti col Montesilvano in eccellenza, cerca il poker. Roseto riparte l'avventura da San Severo. Bene.
0: Di provincia di?
1: Nelle Marche, sta San Severo.
0: Ma no, dai, su.
1: Dove sta San Severo? In una geografia.
0: San Severo, in provincia di?
1: È un enorme.
0: A sud.
1: Bari? Lecce? Non lo so.
0: Più qua su.
1: Non lo so.
0: Io, qual è la prima provincia?
1: È un enorme tallone d'Achille che ho.
0: Foggia.
1: È Foggia? Io ho un enorme tallone d'Achille la geografia.
0: È vero, non state molto fregati.
1: Geografia italiana soprattutto. Quella estera è troppo, quella italiana proprio.
0: Come italiani, che aspetti di divulgare eloquenza?
1: No, è la cosa, la geografia italiana, non ho l'italiana.
0: Vabbè, divulgare
1: eloquenza,
0: lo sai.
1: Sì, lo so. Fiorello si riprende Rai 1, l'annuncio al lavoro per un nuovo show. Leone conquista Parigi, in 800.000 in piazza, non nascondete la fede, e questo era il Papa.
0: Ha evitato la parola, l'avrà detto pure.
1: Ma come
0: l'ha
1: detto?
0: Sì, ho capito, ma non è stato l'argomento principale, lo sa.
1: Trump, Iran, niente tregua sui carburanti, pressing per seguire l'esempio. Eni, il governo dei petrolieri, abbassate i prezzi di benzina e diesel.
0: Chiami Ciprietti.
1: Chiedi. Quando sta stamattina?
0: Cose che interessa la gente.
1: Ah, ma però sta chiuso quello che mi sa stamattina.
0: Ma lui no, lui non sta chiuso col telefono.
1: No, il telefono no.
0: E si ricorda che quando anche se sta chiuso, si ricorda quando vende la benzina lui, domattina, quando riaprirà le pompe. Pompe, dove sta Pompa? Matteo, no Matteo. Davide, dove sta? Ecco, Ciprietti Davide, cosa succede? Trump, ripeto un po'.
1: Trump. È staccato. Morte al Colosseo. Morte al Colosseo, indagato anche il cognato collega. Sono 8 le persone sotto inchiesta. Il ritorno dei turisti nell'arena e quei fiori lasciati per Andrea. Poi il cugino della docente di Rieti indagata corre a Torino, festino fatale a casa della prof, confessa il killer, eravamo drogati, volevo buttarlo nel fiume.
0: Invece ha fatto a pezzi.
1: Non ce l'aveva in macchina, non beccato che ce l'aveva in macchina. Allora, vabbè, questo basta. È quanto. Questo è quanto, facciamo solo qualche saluto.
0: Sì, i nostri amici al bar, allo stadio, ai cicconi, tutti quanti.
1: Buongiorno Luigi Anni, buongiorno Loredana Ciaffoni, buona domenica, ci vediamo oggi allo stadio.
0: Sì, mi raccomando.
1: Andrea Serafini ci ricorda -3, a Vivo Bellocchio. Andrea mi sa che è disperata la cosa.
0: Però noi vediamo.
1: Max Rastelli.
0: Poi invece contiamo i giorni di ritardo.
1: Esatto. Buongiorno e buona domenica a tutti, direttore Gabriele D'Andrea, da Max Rastelli, da Rossella Mattiucci, da Maria Ida Petrella.
0: No,
1: scusa, sì, buongiorno direttore, buona domenica. Poi Loredana Ciaffoni, buongiorno e forza Gigli. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Bruno Ruggeri, buongiorno e buona domenica. Stefano Carosi, buongiorno. Tonello Quirino, buongiorno. Bruno Mocianese, buongiorno direttore, buona domenica a tutti.
0: Ciao Bruno.
1: Chiodi Luigi Zanna, sono a fare il giro del Portogallo alla Spagna, oggi sono ad Alicante, buona domenica anche a voi. E poi ecco. Antonello Quirino dice: volevo dire al signor Marcozzi che anche se la partita non sarà trasmessa in TV, le radiocolonne che fa Marcozzi è come stare in campo. Complimenti.
0: Non Antonello, di quando vieni a fare
1: Per portici fire,
0: ma non sono stato io a fargli dire
1: questo. Beh, lo so, però esagerano.
0: Antonello, vieni.
1: Esagerano.
0: Hai ragione.
1: Me lo so, hai ragione. Va bene. Allora.
0: Non stai vicino a me?
1: Sì. Però la vedo la partita, quindi non ti seguo.
0: Lo racconto bene.
1: Non ti seguo.
0: Dillo che anche quando vado fuori segni a me, ho le
1: Certo. No, la televisione non la vedo, guardo senza la radio. Mi sta pazzia il computer e sento la radio.
0: No, dal prossimo settimana torniamo su Facebook pure.
1: Allora.
0: Qualche
1: stacco di fumo, una sigaretta.
0: Non ho fumato niente.
1: Non ho fumato niente.
0: Meno male che non ti vedo crisi di astinenza.
1: Meno male. Aia.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Umami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085-800-3367 oppure 346-1267-582 www.umami.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
0: Parlare con Casalena, sì, per sapere che ci dice sul tempo. Oggi
1: è giornata di sole, oggi. Velocemente.
0: Tutta la giornata bella per andare allo stadio. Chi non va alla Radio Cronaca, me la faccio vedere, come dice Antonello Guirino, che è invitato a fare il notiziario con noi. Pure Valentino è invitato, non si vergognano.
1: Venite qua a parlare, non è che vi vede la gente.
0: Fate la mattinucci, dai.
1: Ma, faccio io, mai fatto.
0: Ma come eri tu il primo giorno? Mi ricordo.
1: Va bene. Va bene. Facevo la cantilena quando ero giovane.
0: Te l'ho visto, ti è cambiato.
5: Buongiorno,
1: che ci vai col meteo, vai.
5: Soleggiato, domenica perfetta, stupenda. Situazione che sarà in testa anche per i prossimi 4-5 giorni. Poi per il fine settimana prossimo magari ci torneremo. Si vedono delle sporcature, direi, più che perturbazioni vere e proprie. Probabilmente il campo ad alta pressione inizierà a cedere, sul bordo orientale si creeranno magari situazioni per passaggi nuvolosi. Però
1: qualche pioggia notturna non farebbe male, quindi.
0: Di notte.
5: Sì, esatto. E quindi
1: la perturbazione ideale, no? Quella che è passata l'altro giorno è perfetta. Passa di notte, bagna, annaffia.
5: Se piovesse sempre di notte sarebbe il top anche per l'impianto fotovoltaico.
1: Beh, appunto, esatto, bravo.
5: L'impianto al giorno va al massimo.
0: Non ve lo potete accomodare.
5: Si sono lavati i pannelli, quindi efficienza aumenta.
1: Ma aumenta, perfetto. Va bene.
0: Già?
1: Sì, perché il sole fino a venerdì, sabato e domenica, forse qualche sporcatura, giusto?
0: Ma sporcatura?
5: Sì, da rivedere.
0: Che è un neologismo?
5: Ma martedì potrebbe passare qualche nuvola, ma niente di che.
0: Ma sporcatura esiste?
1: Sporcatura, ma perché non esiste? Sì,
0: vado a vedere.
1: Sporcatura.
5: Sì, esiste. Esistono molti termini.
0: Vado a vedere.
5: Meteorologici che non conosce.
0: Sporcatura, aspetta un attimo.
1: Sta aprendo il vocabolario il direttore.
0: Zingarelli.
1: Come si faceva una volta.
0: Perché come dovrebbe fare? No, soltanto.
5: Pare che hanno inserito pure pedaloso.
1: Sì, infatti. Infatti, va vero. Sì. No, perché la lingua è viva, la lingua evolve, la lingua si muove. Non è una lingua morta.
0: Non è?
1: No.
0: Esatto. Non è il latino, direte voi, eh?
1: Non è il greco.
0: Sprazzo.
5: Allora, nel frattempo la Polonia, campione d'Europa, batte la Francia, grande partita, primo set spaziale. Visto un primo set di pallavolo spaziale. E poi.
0: Non c'è?
5: Poi, insomma, gli altri set meno più errori, però insomma la Polonia di questo di essere più forte, secondo me è più potenza. Più tecnica.
0: Sprazzo.
1: Sì. Della Baggio, su.
0: Non c'è.
5: Il vocabolario che stavo utilizzando, quello là del 1956.
1: Dai, non c'è più sport.
5: No, ma su internet ci sta
1: sporcheria. Sporcatore. E quindi sporcatore, c'è pure sporcatura, com'è
0: no?
1: Sporcatore ci sta.
0: Solo maschile, ecco qua, solo maschile. Chi sporca?
5: Esiste sporcatura, eh?
0: No, qua no.
5: Ma quale vocabolario?
1: Zingarelli.
0: Il nuovo Zingarelli.
5: Sporcatura, guarda, basta interrogare l'intelligenza artificiale.
0: Interrogatore.
5: È una tecnica di modellismo e verniciatura usata per invecchiare i modelli.
1: Ecco, la trovate.
0: Appunto, che c'è?
5: Simulare l'usura del tempo, la polvere, la ruggine o il fango e rendere gli oggetti realistici come descritto.
1: Esatto.
5: Quindi sporcatura esiste.
0: Vabbè, ci sta 8.000 termini.
1: Mutatis mutandis nel cielo, mutandis, una nuvola.
0: Vicit Cesar, esatto. Mutatis mutandis vicit prelium. Che accadde? Cesar, mutatis mutandis vicit, cioè che fece?
1: Cambiando le cose.
0: Quali cose?
1: Le altre strategie.
0: No, ma quali cose? Le cose che dovevano essere cambiate. Mutandis.
1: Vinse contro Prelig.
0: Vinse la battaglia.
1: La battaglia.
0: Perché hai fatto tu il liceo?
1: Sì, ecco, Prelio mica battaglia. Prelio.
0: Proelio.
1: Ah. Va bene.
5: Grazie alla loro fuga.
0: Che ha fatto lui lì?
1: Quella era l'Amazzonia.
0: Che ha fatto lui lì?
1: Tu che hai fatto lì? Che hai fatto tu?
5: No, io le superiori geometri.
1: Geometra.
0: Il geometra.
1: Geometra Casalena.
0: Geometra Casalena.
1: Poi è andato all'Aquila, ha fatto 10 anni di università, fa il dottorato.

0: Insomma, dai,
1: sono d'accordo, dai. Ma perché purtroppo mi piace a me quello.
0: Che ti piace?
1: Allora, la pagina degli auguri.
0: Ti ricordo che anche oggi... Salvini ha fatto il classico. Sì, allora,
1: so, quando andò alla trasmissione sbagliò con me, che buongiorno, che mi ce ne fa? Disoccupato. È rimasto.
0: Allora, è il momento della pagina degli auguri, che
1: ieri
0: come
1: detto
0: sempre...
1: Ha detto un'altra cosa.
0: La frega di cose, dice Salvini.
1: Parlo Salvini e Tajani, ma la Meloni non può dire se deve essere.
0: Ma non hanno degli amici, non, ce la, non hanno un amico.
1: Ma la Meloni, non glielo puoi dire, per favore.
0: Ma quella è la bestia, mi viene in mente, mi vuole limitare perché mi vuole prevaricare.
1: Fatelo per
0: ma
1: me.
0: Non hanno un amico, perché un amico gli sta a fianco, gli ha detto, state sotto, una settimana.
1: Tajani, ogni giorno.
0: Vabbè.
1: Non solo, poi gli mette le corde, dice pure che la donna bella, gli mette, tu vuole mettere le corde.
0: Sì.
1: Chi ministro fa? Prima mica fa l'usciere, fa la battuta sulle corna. Il ministro degli esteri. Poi hanno sentito, io non lo so per niente, hanno detto che l'inglese cui ha parlato all'ONU era una cosa terrificante.
0: Ma leggeva, vabbè.
1: Vabbè. Allora, buongiorno.
2: No, la tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante. Un amico che non vedevi da tempo.
1: Siamo.
2: Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Buongiorno. Allora, oggi la chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. Era nato in Francia nel 1581, divenuto sacerdote si fece parroco, dedicandosi dapprima all'evangelizzazione delle popolazioni rurali, poi cappellano delle carceri, infine apostolo della carità in mezzo ai poveri, ai malati e ai sofferenti, va bene. Sul suo esempio si formarono sacerdoti religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia. Fondò l'ordine dei preti della missione, i Lazzaristi, oggi stanno
0: molto i Lazzaroni,
1: e insieme a Santa Lucia de Marillac, le figlie della carità. Morì a Parigi il 27 settembre del 1660, quindi una vita mi pare abbastanza tranquilla.
0: Anche movimentata però.
1: Pagina degli auguri, perché oggi, ragazzi, è uscito il nuovo numero di Piccola Città Online, dove c'è l'articolo di Gabriele, oltre al mio e altri di Domenico Galazzi e quant'altro. Non perdetelo, eh. Facciamo gli auguri a Gianna Vernisi che ci ascolta,
0: a Simone Crescentini, sì, a Sandro Mazza, a Lorenzo, sì, sì, Pistilli,
1: sì,
0: a Marco Suriano, a Mario Palumbi, a Lucio Caprioni, a Marco Decembrini, a Maria Teresa Mastellarini,
1: ciao,
0: e a Gianmarco Andrenacci.
1: E facciamo gli auguri, loro chissà se se ne ricordano i genitori.
0: Come se ne prende?
1: Gli auguri ad Alberta Chiodi.
0: Ecco.
1: Noi ce li siamo ricordati, voi siete vacanti in vacanti, vi ricordate di fare gli auguri ad Adalberta? Noi l'abbiamo fatti. Auguri!
0: Tanti auguri di buon compleanno a tutti
1: che
0: voi.
1: Che devono fare?
0: Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati sulla nostra Piccola Città Online, basta
1: fare.
0: Telefonare a 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
1: Diamo uno sguardo a questa piccola città.
0: Diamo uno sguardo qui a questa piccola città. Così partiamo dal sommario, in prima pagina.
1: Con questa... gli amici delle PAM.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua.
0: Allora abbiamo gli articoli. Stiamo perdendo il nostro grande patrimonio culturale. Questo,
1: esatto,
0: è tuo?
1: Sì.
0: Dove si parla appunto delle carenze strutturali della cultura giugliese.
1: Aggiungiamo, è uscito nella notte, il che non si rifà il presepe vivente, vai.
0: Poi tra burocrazia e bellezza mancata, perché l'ex mercato coperto meritava l'arte di Gigino Falconi.
1: Ragazzi.
0: Poi abbiamo Core Cosmetics, frutto di una logica di economia circolare.
1: Ti piace te l'economia circolare, l'ha fatta azzurra.
0: Ah, sa, sa.
1: Quindi noi candidiamo a te azzurra. Poi
0: finisce un'era e forse anche un servizio. Giulianova saluta lo yacht di via Nazario Sauro.
1: Che è chiuso, ma è
0: perché è andato in pensione.
1: In pensione, quindi quando uno va in pensione si chiude il servizio, ma mi pare che sia normale, no?
0: Hai provato a vedere se c'è il trasferimento di chiamata?
1: No.
0: Non c'è provato. Va bene. Poi finisce, abbiamo detto, via libera alla rottamazione, ma noi non ci siamo.
1: E questo è tuo.
0: Nel senso che ci siamo, ma ci siamo persone che non esistono. Non dovrebbero più esistere, ma se esistono.
1: La stagione che scivola.
0: Via tra i mattoni e il mare.
1: Va bene, quindi un pezzo tipo quello di Giovannelli Grilli, credo, ma non il mio.
0: Ottobre, zucca e castagna, i sapori dell'autunno. Questo è di Vincenzo.
1: È Vincenzo che ci onora di un tuo articolo.
0: Poi credo che questo sia del maestro.
1: Sì, maestro
0: Piccone Stella, Giovanni Marco Rutini, innovatore del suo tempo.
1: Va bene, ragazzi,
0: ecco.
1: Questa è Piccola Città Online, non vi costa niente, aprite, leggete.

0: te vi divertite, avevate imparato molto.
1: Allora, andiamo.
0: Articoli Gabriele.
1: Vabbè, basta.
0: Buongiorno. Vediamo. Oggi è domenica 27 settembre. Quante giornate? Una dedicata a Grimi e a Giovannelli.
1: Una è la giornata mondiale del turismo e anche la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Questo è di Vannacci.
0: Di Vannacci, ma ti cacciano.
1: Giornata mondiale dei fiumi e la giornata mondiale del sordo. Questa è mia. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9:20 la temperatura è di 20,1 gradi.
0: È sordo da un orecchio.
1: Lo so. Ma certo.
0: Da picca, cadde.
1: Motite.
0: Tanti abbiamo la privacy
1: a 8-9 anni, un'otite mal curata comportò la sordità, cioè il nervo proprio è partito, il nervo uditivo dell'orecchio destro, quindi
0: però qua senti zero. Top, perché come faccio un piccolo rumore l'avverti più
1: da, se viene dalla parte sinistra dove ci sento, sì,
0: quindi non ti è stato mai uguale,
1: compensato, no,
0: non
1: mi ci hanno portato, okay. Fortunatamente a te porteranno a qualche casa di cura prima o poi,
0: al niente delle palle, din.
1: Alle 9:20 la temperatura è di 20,1 gradi, l'umidità 60%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 orari, la massima sarà di 24 gradi.
0: Lo fa un testamento, dice, noi vi lasciamo qui, però se mettete là questa cosa va a una piccola opera.
1: Se è difficile, se come si dice, se condizionate è difficile poi farle rispettare. Tu guarda Padre Serafino. Che ha lasciato un museo nella casa museo, la biblioteca. L'indice è 33, la qualità dell'aria è considerata buona.
0: Ma ogni anno, quando è la festa di Padre Serafino, il compleanno lo festeggiate.
1: Presentano tutti i fasci.
0: Tutti, festeggiate i vestiti. Festeggiato, riaprendo il Museo d'Arte e lo Splendore e riaprendo la biblioteca almeno della piccola opera Carica. Ragazzi, almeno fate qua in memoria di lui.
1: Il sole è sorto alle 6:56, tramonta alle 18:55 e il culmine alle 12:55. La tornata del giorno è 11:59.
0: Quindi per un minuto dura più la notte del
1: che il giorno. È sempre così dalla notte dei tempi. Da quando Mosè.
0: Da quando stiamo alla radio da 50 anni, cioè non notiamo di più ogni mattina.
1: La luna sorge.
0: Questo pomeriggio d'inverno che alle 4:30 già non
1: succederà e poi ricomincerà il sole. La luna sorge alle 18:57, tramonta alle 8:57 di domani, la fase lunare è piena, visibile. Al 93%.
0: Quando è che ricomincia poi a salire?
1: Dal 21 dicembre, la festa del sole invicto, che poi ci hanno abbinato il Natale dopo.
0: Quindi
1: dobbiamo
0: soltanto stare attenti in un paio di mesi, però ci mette un sacco di tempo. Vabbè.
1: Sì. 27 settembre 1871, 155 anni fa, Grazia Deledda, scrittrice, fra le sue opere Canne al vento e La madre.
0: Che non stavano attenti,
1: infatti uscivano dalla classe.
0: Canne al vento, vabbè. Giovanotti.
1: 27 settembre 1966, 60 anni fa, Lorenzo Giovanotti Cherubini, cantante e rapper. Poi ascolteremo Penso Positivo.
0: Io vorrei cambiare pezzo.
1: E fai come vuoi. Buon vento tu.
0: Sì,
1: fessate, perché ti fessate, quando ti piace il titolo dopo ti fessate. Lo so,
0: ormai. Mi dispiace, Vincenzo, cambiamo con Buon Tempo.
1: Che buon vento, no? Buon Tempo.
0: Buon Vento, che è l'ultima canzone, sì, grazie.
1: Buon Tempo e Pecore.
0: L'ha detto.
1: 27 settembre 1976, 50 anni fa, Francesco Totti, calciatore, vice campione d'Europa nel 2000, con la nazione italiana è diventato campione del mondo nel 2006.
0: 50 anni fa,
1: Sì. Poi li faccio pure io. Allora, poi, fatti nella storia. Il 27 settembre 1821, 205 anni fa, l'esercito trigarante, guidato da Gosten dei Turbide, come si legge,
0: che proprio in quel giorno compieva 38 anni,
1: entra nella città del Messico e sancisce definitivamente l'indipendenza del Messico dalla Spagna, avviata con un'insurrezione nel 1810.
0: Cose.
1: 27 settembre 1916, 110 anni fa, negli Stati Uniti si celebra per la prima volta il Native American Day, la giornata dedicata a rendere omaggio ai nativi americani e al loro contributo alla storia della cultura del paese. 27 settembre 1976, 50 anni fa, sui mercati valutari la sterlina continua a indebolirsi, la lira scende a quota 850 lire per dollaro e perde terreno anche nei confronti del franco francese e del franco svizzero.
0: Disastro.
1: C'è il periodo in cui vi siete mangiati tutto voi, la vostra generazione.
0: No, 76.
1: Tutto voi vi siete mangiati. 27 settembre 1996, 30 anni fa, per rientrare nei parametri del trattato di Maastricht, il governo di Romano Prodi vara una manovra da 62.500 miliardi di lire e annuncia la cosiddetta tassa per l'Europa, destinata a ridurre il rapporto tra deficit e PIL.
0: Com'è oggi questo rapporto?
1: 3,1, invece in realtà è 3,08, però si arrotonda per convenzione, quindi 3,1, e quindi non siamo usciti dalla...
0: Quelli ce l'hanno con noi.
1: In realtà ieri Moody's ha fatto una relazione, periodica, che dice che comunque noi siamo già fuori in realtà, siamo sotto al 3, però... l'Istat non è che si inventa i numeri, quindi
0: sì, fatto... bombo.
1: Il dolore passa ma l'opera resta, la frase è di Grazia Deledda in lingua sarda, Grazia o Grazia Deledda, data di nascita il 27 settembre 1871,
0: premio Nobel, premio Nobel.
1: A Nuoro. Morta il 15 agosto 1936 a Roma, è stata una scrittrice italiana vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1926. È ricordata come la seconda donna, dopo la svedese Selma Lagerlöf, a ricevere il premio in questa disciplina. È l'unica donna italiana,
0: premio
1: tuttora.
0: Nobel. Sì. Canna al vento, stupendo. Vabbè, allora grazie per averci seguito, ragazzi. Vi invitiamo.
1: Salutiamo.
0: Canna al vento, che si può sempre leggere.
1: Sì.
0: Da Mondadori, ci sta Mondadori, oppure là vicino al Forno Orsini.
1: Sì.
0: Si trova Canna al vento. Oppure ve lo ordinate.
1: Va, arriva.
0: Il campo, il Fadini vi attende oggi. Se proprio non ci potete andare per qualsiasi motivo, noi cerchiamo di raccontarvi tutto.
1: Potete ascoltare serenamente per radio.
0: Ve lo facciamo vedere questo incontro a partire dalle 15. Ma alle 14.45 in combutta con il Correo Albani facciamo una specie di prepartita, l'anteprima se la chiamiamo, e vi facciamo vedere chi arriva, chi va, chi è il sindaco,
1: chi chiacchiera, chi...
0: come si prepara il pubblico, come si prepara a
1: alla
0: questo
1: partita.
0: Incontro molto molto importante e delicato. In bocca al lupo a Del Zotti naturalmente e a tutta la
1: squadra. Un grande in bocca al lupo a Del Zotti.
0: Grazie ragazzi, buona domenica.
1: E adesso in radio ascoltiamo la proposta di Vincenzo, no, ascoltiamo quello che ha detto, che ha scelto il direttore. Che è
0: Buon vento.
1: Sempre di Jovanotti che oggi compie 60 anni.
0: Che lo canta.
1: De ore che s'arpose perché avasti.
0: Perché bravo. Ci sono pure tu a vederlo.
1: Sì, appunto.
0: Lo canta portato a forza. Insieme ad Alfalo, questo qua, eccolo qua. Insieme ad Alfalo. Ci sono dei cani che abbaiano all'inizio.

0: Giovanotti,
1: questo era Giovanotti con buon vento.
0: Buon vento, auguriamo buon vento a tutti.
1: A tutti, anche una buona domenica a tutti. Noi ci sentiamo per radio se non potete venire.
0: Però, come si fa per i canali domani? Perché quello ci ha fatto chiamare Ormuz Champ.
1: Domani in tutti i nostri canali, che rinomineremo tutti quanti Francesco da domani. No, io non me lo merito.
0: Gabriele,
1: buona giornata. Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: KNX.
1: Radio G, la radio della tua città.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi ti

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti all'appuntamento con Sempre di Domenica, Radio Calco Sportivo di Radio G, che segue le gare in diretta naturalmente nel Giulio Nova Calcio e poi vi dà gli aggiornamenti di tutti gli altri campi della Serie D Girone F. Andiamo a vedere insieme allora quali sono le gare che si giocheranno oggi, appunto 27 settembre, quinta giornata di campionato. Ricordiamo che ieri sabato c'è stato l'anticipo notaresco calcio pietralunghese con il risultato finale di 1-1. Iniziano invece oggi alle ore 15 Angelana Ancona, Giulianova Atletico Ascoli, Sport Montecchio Gallo Foligno, L'Aquila Teramo Calcio, Lanciano Recanatese, Maceratese Sant'Egidiese, Sporting Club Triestina, Calcio Termoli, Vigor Senigallia, Fossombrone. Diamo uno sguardo alla classifica che si presenta così: in testa Vigor Senigallia con 12 punti, segue Teramo Calcio 10 punti, 9 punti per Foligno, 8 per L'Aquila, 7 per Ancona, Atletico Ascoli, Montecchio Gallo e Sant'Egidiese, 6 punti per Recanatese e Fossombrone, 5 punti per Notaresco, 4 per Lanciano e Calcio Termoli, 3 punti per Angelano e Maceratese, 2 punti pietralunghese, 1 punto per Giulianova e Sporting Club Triestina.
1: Sempre di domenica.
0: E allora tra poco daremo la linea al direttore Francesco Marcozzi, diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini, che ci racconterà minuto per minuto la gara di oggi, ovvero Giulianova Atletico Ascoli. A tra poco.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
1: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
3: I want it to be free!
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
7: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
8: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Siamo pronti per collegarci con lo stadio Rubens Fadini per il primo tempo della gara Giulianova Atletico Ascoli. La linea del nostro direttore Francesco Marcozzi. Vai Francesco! Vai Francesco! Pronto? Mi senti Francesco? Francesco? Francesco?
1: Pronto? Siete con lei, non si sentiva. Siete collegati con il Rubens Fadini, adesso ti saluto. Per ogni eventuale intervento c'è il dottor Albani, che ha laureato alla Boccone, che lo così. E quindi allora, perché io adesso vado con la cuffia, va bene, allora, grazie e comincio. Eccoci qua, allora, collegati di nuovo con il Rubens Fadini dopo l'anteprima. Abbiamo perso nell'anteprima l'applauso della tribuna quando è entrato l'allenatore del Zotti, applauso che sta un po' bipartisan, un po' da tutti i settori dello stadio, soprattutto quando è stato annunciato il suo nome dall'alto parlante. Allora torno a leggervi le formazioni delle squadre. Come abbiamo detto, l'allenatore del Zotti, c'è un bombone, è stato già esploso a fuori dello stadio, quindi non ci sono multe, però di rara potenza. E allora la formazione di Giunove è quella che aveva detto lui, cioè molto offensiva, speriamo Dio proteggici, perché noi quella volevamo, ma noi siamo preoccupati, e cioè due punte più due velocissimi anche in avanti. Allora eccola qua: Verna, Esposito, Arras e Martiniello le due punte, a Bagnale e D'Arcangelo ci sono. In difesa c'è Cichi insieme appunto a Esposito, Mena e Mazzei, mentre in avanti abbiamo detto Arras e Martiniello entrambe. A centrocampo abbiamo anche Cangemi e ovviamente anche i due ragazzi vedremo come sarà, c'è anche D'Arcangelo e Viero, ecco l'altro centrocampista è Viero. L'arbitro è Dallagà di Rovigo, con le gambette bianche ovviamente come tutti gli arbitri di Veneti. Sta arrivando, non sta arrivando, sta già lì, però parla, meno male non ha detto niente alle panchine, quindi già va meglio. Allora stiamo per partire, sarà il Giulianova a battere il calcio d'avvio. L'arbitro parla a distanza con i due guardaline, che sono Dri di Reggio Emilia e poi abbiamo anche Marino di Parma. La partita è iniziata, è Giulianova che ha battuto il calcio d'avvio, palla indietro al portiere Verna in maglia bianca, completamente bianca. Prova a ripartire dopo aver recuperato un pallone a centrocampo, l'Atletico Ascoli viene bloccato da Menna. Menna cambia gioco, il pallone di petto sulla fascia sinistra del campo, dove la Bagnale, c'è cioè il lancio, mi viene intercettato dalla retroguardia ospite, poi prova a ripartire l'Atletico Ascoli, allontana Menna, recupera l'Ascoli, poi palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Giulianova. E già del Zotti sta dicendo qualcosa ai suoi, sul settore di sinistra sta indicando dove si stava svolgendo l'azione del Giulianova. Passaggio in avanti, il lancio sulla fascia destra, prova a correre il numero 77, che ricordiamo è D'Arcangelo, ma non è potuto arrivare, quindi la palla è stata recuperata dalla squadra ospite. Rilancio ancora il Giulianova in avanti, colpo di testa del l'Atletico Ascoli, palla però nel lancio recuperata da Mazzei che la dà indietro a Verna. Sono anche messi bene atleticamente i giocatori dell'Atletico Ascoli, ricordiamo 7 punti in classifica. Menna deve stabilire che cosa fare, opera per il lancio lungo, in questo caso sulla fascia sinistra verso Abagnale, che prova a scattare ma non può raggiungere il pallone che termina in fallo laterale. Rimessa con le mani già effettuata per l'Atletico Ascoli, settore di destra della squadra marchigiana. Palla che torna nel metacampo giallorossa, sta per andare in palo laterale, la recupera la difesa di Genova, palla a Berna, un'incertezza di Berna che poi l'aveva già fatto l'altra volta con i piedi, si incatta giustamente del Zotti e la seconda volta che lo fa deve ripiare subito a prendere il pallone con un avversario a un metro, stava per perdere, l'aveva fatto anche contro il Termoli, lancio verso Martinello però è fermato, si deve muovere Martinello però, pallone indietro al portiere opposto stavolta, cioè al portiere Zagaglia. Partita molto difficile per la forza di questa squadra che è cambiata poco e che ha soprattutto nel centrocampo i suoi baluardi principali. E a centrocampo il pallone recuperato da Cangemi, lo scambia con Menna per Martinello.

0: Allora recuperato, si riparte ancora con la Bagnale, che prova a ripartire, salta un avversario, avanza Bagnale, si porta al limite dell'area, tiro, paratona del portiere, paratona del portiere dell'Atletico Ascoli, sul tiro di Bagnale, e palla in calcio d'angolo. Tiro di Bagnale, paratona del portiere dell'Ascoli, palla in calcio d'angoli. Primo tiro dalla bandierina, palla, colpo di testa, ancora tiro, palla! Giulia Roma in vantaggio! Giulia Roma in vantaggio sugli sviluppi del calcio d'angolo. Beh, dobbiamo vedere chi è l'autore del gol. ...1-0... sugli sviluppi del calcio d'angolo. Del doppio saluta i suoi. Ecco il gol. Gol di Cangemi, allora. E di Cangemi il gol. Giulia Nova dunque in vantaggio. Si riprende a giocare. Riparte Giulia Nova. Lancio avanti, scatta chi? A Bagnale. Ah, è uno libero. Solo. Ma si manda un gol clamoroso! Si manda un gol clamoroso, Martignello! A due metri solo con la porta sguarnita! Che cavolo! Chi te l'ha data di là? Arras, dai, su però!
1: A Bagnale, bell'Arras.
0: Vabbè ragazzi, non è possibile. Ci mangiamo un gol stratosferico! A porta vuota! Si riparte ancora un lancio in avanti.
2: Aggiornamenti dagli altri campi, la gara Lanciano le Canatese 1-0.
0: L'arbitro in Lima dice che è tutto regolare. Riparte Giulianova, azione sulla fascia destra, ecco il pallone che non arriva però a nessuno e termina in fallo laterale. Potevamo chiuderla dopo 5 minuti, così non è. Avrebbe segnato il triunfo, chiunque di noi avrebbe segnato, la poteva pure fermare e tirare con calma. Riparte Giulianova, l'arbitro dice però che c'è un fallo.
1: Lanciano Recanatese
0: 1-0. Allora si batte un calcio di punizione per la squadra ospite. Prova a ripartire ancora Giulianova, la palla però termina sul fondo, su questa azione sulla fascia destra, c'era D'Arcangelo. Ripetiamo, Giulianova in vantaggio con Cangemi, subito dopo pallone d'oro per Martignello, solo davanti alla porta sguarnita, il portiere dall'altra parte e ha mandato fuori. Si riparte. E dell'Atletico su questo lancio fermato dalla difesa, fermato anche dal guardaline perché è fuori gioco. Quindi c'è un calcio di punizione in favore del Giulianova nella sua tre quarti campo, fuori gioco, poi fallo laterale, battuto anche questo. Si riparte a sinistra ancora una volta, quella preferita, poi però il passaggio è troppo lungo, nessuno interviene. Rilancia l'Ascoli. Non è niente, no, bravo. Lancio lungo, allontana la difesa, recupera ancora Giulianova. La palla non arriva però a Martignello. Mi pare John Bostango, mi pare. Comunque, pallone che viene preso dal portiere Zagaglia. Riparte l'Atletico. Ferma, poi c'è un pallo e un calcio di punizione in favore del Giulianova della metà campo giallo.

0: rossa ancora.
1: Complessiva la squadra.
0: Chetta. Giuliano Esposito rimesso nel ruolo di terzino, la palla sta per uscire fuori, vediamo se la recuperiamo, non la recuperiamo, vabbè, pallo laterale nella metà campo dell'Atletico, pallone Vecchiarello, poi tiene il pallone fermo, è il migliore, è più pericoloso di, a centrocampo della squadra marchigiana, e infatti ancora lui, il lancio a centrocampo, recupera il Giulianova. Arras tiene palla, poi è corto il passaggio, vediamo se ci arriva, non ci arriva, palla in pallo laterale, rimessa con le mani per l'Atletico, ricordiamoci un nome in vantaggio per 1-0, siamo al decimo minuto, ma subito dopo il vantaggio la super palla gol per Martiniero, la porta vuota, mandato al lato. Con calma l'Atletico prova a ripartire, ancora una volta si parte con l'intenzione di Vecchiarello, palla in pallo laterale, però sbaglia l'Atletico, rimessa con le mani per i giallorossi, battuto e si riparte ancora con il Giulianova a sinistra, ancora qui, poi c'è un fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Giulianova, ancora nella metà campo giallorossa, di poco. Menna, Mazzei. Perde palla, passaggio che non andava fatto lì. Contropiede veloce dell'Atletico Ascoli, solo in area di rigore, tiro, gol dell'Atletico. Gol dell'Atletico.
2: Numero 8, Coppola.
0: Vabbè, ma come ne viene un passaggio a uno che sta attaccata alla rete? Come? Ma come ne viene un passaggio a uno che sta attaccata alla rete? Mazzei però, dai. Pareggio dell'Atletico comunque, numero 8 mi dite? Coppola. Un'azione ha fatto pericolosa tra l'altro, ognuno sapeva dove doveva stare, attenzione. Si riparte, una volta riportando quel gol di Martiniello che avrebbe potuto non chiudere. Vedi? Cosa che non abbiamo fatto noi, abbiamo subito il pareggio, è l'unica volta che l'Atletico si è affacciato. Allora, sai, era un'altra cosa giocare così.
3: Perché?
0: Lancio lungo, dove ad attaccare la difesa dell'Ascoli, mette in pallo laterale, rimessa con le mani per il giallorosso in corrispondenza dell'area di rigore dell'Atletico, settore di destra, sta per battere vicino al calcio d'angolo, la palla che viene data in area di rigore, esce il portiere e blocca e rilancia con le mani sulla fascia destra del suo attacco, passaggio azzeccato per l'Ascoli, poi recupera il Giulianova, bene, e subito il lancio per Arras, non ci poteva arrivare, anche il mio preferito dei 100 metri, Jacob, no, palla in fallo laterale, rimessa con le mani per l'Atletico,
2: difesa alta e sul campo corto, presa bella alta,
0: un errore di fatto segnata, attenzione, beh guardiamo, teniamo sta palla a terra, come abbiamo fatto prima, ma vai no, non è stato preciso, ma quello è, c'è un manice, l'arbitro interviene, fanno calcio di punizione per l'Atletico, ripetiamo 1-1 Alfadini, vantaggio Giulianova con Cangemi, pareggio di Coppola, Si riparte. Pallone recuperato da Giulianova, c'è un fallo. E a terra. Giallo rosso. Abbiamo una panoramica, Albani?
4: Sì, Angelano ancora 0-0, Montecchio Gallo Foligno 0-0, L'Aquila Teramo 0-0, Lanciano Recanatese 2-0, Maceratese San Petiliese 0-0, Trestina Termoli 0-0, Senigallia Fossombrone 0-0.
0: Due gol in Abruzzo soltanto, Alfadini due gol e due gol a Lanciano. Si riparte con bello sto passaggio. Bravo Arras, calcio di punizione, fallo. Calcio di punizione in favore del Giulianova, fallo su Arras, proprio all'altezza della linea mediana del campo. Si va a battere con Mazzei, poi pallone a Esposito. Menna. Allontana Berna che aveva ricevuto, è troppo lungo il servizio, poi non va bene, si va da porta a porta, Del Zotti dice qualcosa, dice di andare avanti, mi sembra di capire. Comunque vabbè, allora è il portiere Zagaglia in possesso di palla, anche lui ha scherzato un po' adesso, infatti deve rimediare in qualche modo l'Ascoli. Stava uscendo Zagaglia col pallone con un avversario vicino a lui, palla in fallo laterale, rimessa con le mani per il Giulianova, tre quarti di campo, settore di sinistra, 1-1 il risultato. Si prova a ripartire a sinistra, mette ancora in fallo laterale l'Atletico. Pallo laterale, anche Menna viene in avanti, lo va a seguire un po', lo va a seguire subito il giocatore di testa, palla in area, tiro, c'è una deviazione sul tiro, calcio d'angolo, secondo angolo in favore del Giulianova.
4: No, ha dato fuori gioco.
0: Ha fuori gioco su segnalazione dei guardaline, quindi è tornato il calcio d'angolo. Siamo al 16° del primo tempo, 1-1. Calcio di rinvio, pallone recuperato a centrocampo dalla Giulianova, questo sta giocando benissimo da domenica che sta giocando benissimo, Cangemi, anche Piero sta meglio, e non c'è Origlio tra l'altro, che secondo me lui se il secondo gol l'avrebbe messo, comunque, muovetevi però, palla indietro. Eccolo, l'Atletico ha recuperato il pallone sulla fascia sinistra, prova a far viaggiare adesso l'autore del gol, ferma Giulianova, poi c'è stato un errore abbastanza evidente, però recupera la difesa mandando il pallone in fallo laterale, è stato il giovane Cisci, giocatore di origine polacca. Ricordiamo Giorgetti è infortunato, dolori all'inguine e addirittura ricoverato in ospedale poco prima della partita. E si è aggiunto alla lista degli assenti da Misuraca Forgione fino a Tavakar. Sbaglia l'Ascoli su questo passaggio, la palla termina in fallo laterale a tre quarti di campo giallorossa, rimessa con le mani. Qualcuno vicino, se possibile. Che dice l'albero, sta dicendo che che conti, anche se si regola pure Roma. Si riparte con Giulianova, bene adesso, vai Esposito, supera metà campo, Esposito, il passaggio, ci arriva?
5: Sì, ci arriva.
0: Ci arriva, traversone in area, allontana la difesa, recupera Giulianova, ancora tiro, Cangemi, calcio d'angolo. Questo è bravo, questo è bravo. Cangemi. La domenica l'ha migliorato già, eh? Calcio d'angolo numero 2 in favore del Giulianova, mentre c'è a terra un giallo rosso e viene chiesto purtroppo l'intervento del medico. La panchina di tuo non mette sempre. È andato.
2: La testa. No, non è la testa, la gamba.
0: Chi è?
2: La testa,
0: chi è? non lo vediamo? C'è un giocatore giallorosso a terra. Cioè, ovviamente non possiamo vedere perché è circondato dal giocatore e dal medico. Speriamo che non si tratti nulla di grave. Come vedete, siamo contati. Molti giovani in panchina, come ricordiamo, Di Ruggero, Falà, anche Monga è stato rispolverato dopo che non è stato mai convocato da Pergolizzi. Gioco fermo, e quindi ne approfittiamo per vedere se ci sono qualche novità.
4: Nessuna.
0: Ti muove la panchina, credo che sia. Nessuna. Si muove Panzera, credo. Origlio, non lo so. Quindi dovrebbe, speriamo che non è nessuno. E Origlio? Quindi è un centrocampista, evidentemente. Gioco fermo, quella l'azione era di Cangemilla, sarà lui, poverino? Non sappiamo ancora chi è. Gioco fermo, tutti attorno al giocatore che ricordiamo ancora a terra. Chi è? Arcangelo potrebbe essere. Stiamo aspettando l'esito di quello che dirà il medico. Vuole sapere se ci vuole il cambio. Vediamo. Ora non si decide. Comunque non c'è ancora Ogliato.
2: Si è rialzato,
0: viene portato ovviamente fuori. Quello d'Arcangelo. Quindi si riprende, ragazzi, con un calcio d'angolo. Calcio d'angolo, settore di destra, come quello da cui è scaturito il gol del Giulianova. Risultato comunque 1-1 al 21. Calcio d'angolo per il Giulianova. Si batte la palla in area di rigore, lunga per tutti, battuto malissimo, non si possono fare se si sbaglia ancora, no? Da fermo. E le parti, guarda di qua, guarda, arrivano in 5, arrivano. Calcio di punizione. Calcio di punizione a favore dell'Atletico. Siamo sull'1-1. È rientrato?
4: No,
0: è ancora siamo Giulianova, è in 10 uomini e fuori campo. Sì. Calcio di punizione. Secondo me è veloce se la fai, che qui puoi stare in 10, eh. Si parte Vecchiarello, sempre da lui si parte, poi sbagliano, recupera Vecchiarello con calma al suo compagno di squadra che si gira. Calcio di punizione, è stato trattenuto per la maglia. Il fallo di Viero, battuto in calcio di punizione già per l'Ascoli, che manovra sulla fascia sinistra con il numero 8, questo traversone in area di rigore, la palla termina in calcio d'angolo. Quindi c'è un angolo anche per, giustamente vuole sapere del Zotte, allora mi fate sapere. Beh, ci sta l'archiatra, lo merito del Papa, cioè, so. Allora, calcio l'angolo, attenzione, c'è uno alto. Niente, non puoi entrare. Si deve battere l'angolo. Vettore di sinistra. Intanto Ridio continua a scaldarsi. Va verso la panchina già, tra l'altro. Attenzione a questo calcio d'angolo. Il primo per il... Alla testa, sì, un problema alla testa, è rientrato d'Arcangelo.
2: D'Arcangelo era.
0: Problema alla testa, è rientrato con una vistosa fasciatura alla testa. Ma va subito a prendere il suo posto, su questo calcio d'angolo che batte l'Ascoli. Che è?
2: Cristiano.
0: È vero.
2: Perché
0: è interrotto Cristiano. Sì, ci ha messo il zombie. La mamma è arrivata dal calcio. Allora, calcio d'angolo, si deve ripetere. Il Calabria non aveva fischiato. Attenzione, c'è tutti in area di rigore. Tutti in area di rigore, tranne uno. Ecco che si va a battere, c'è una mischia, allontana la difesa, prova Vecchiarello ancora lui a rimettere numero 11, abbiamo in grande, palla in area, c'è una deviazione in calcio d'angolo. Ma tocca bene, comunque bene, nessuna protesta, vuol dire che è così. Nulla di fatto, si riperde d'Arcangelo, eccolo qua, adesso beve anche un po' e va al suo posto. 1-1 Alfadini esattamente al 24esimo.
2: Bene, la pazienza.
0: Che grosso vecchio, guarda, lo vedi. Ma diglielo però, ma del sotto, ma appena andremo, perché pazzie. Settore sulla fascia, ne sbaglia l'Atletico sull'ultimo passaggio e il pallone termina in fallo di fondo. È toccato secondo i guardalinee, quindi diventa calcio d'angolo. Due pari conto degli angoli. Che da qualche attenzione, palla in area. Ed è arrivato quello a colpire, ha colpito male. Poi allontana in qualche modo male la difesa, tiro rimpallato, ancora l'Ascoli che poi sbaglia e si porta il pallone ancora una volta sul fondo. Una a una Alfadini tra Giulianova e Atletico Ascoli, è partito forte il Giulianova segnando subito con Cangemi, ha avuto la palla gol stratosferica Martinelli.
2: Cristina Termoli 1-0
0: e l'ha sbagliata e poi c'è stato il pareggio dell'Atletico. Ferma Bagnale, ma i migliori Viero, il settore di sinistra per Bagnale, palla in fallo laterale, guarda lì l'indeciso, poi decide come gli capita per l'Atletico. Non si ferma un attimo Del Zotti qua e là lungo tutto l'asse della panchina, anche oltre in questo caso, o torna indietro.
2: Italia 1 Pozzolone 0.
0: Allora ripetiamo un po' la capolista, vinto tutte le partite.
4: Allora i risultati che sono cambiati è Trestina Termoli 1-0 e Senigallia 1 Fossombrone 0.
0: Si torna nella metà campo. Mazzei, allontana Cangemi, poi tenta di recuperare il pallone a Bagnale, ma non c'è di Arcangelo, ma gli porta il pallone in fallo laterale, ricordiamo, con una vistosa fasciatura alla testa in occasione del secondo calcio d'angolo, si è infortunato, però ha ripreso regolarmente il suo posto. 27 minuti, 1-1. Allontana Menna, controlla male D'Arcangelo e torna, c'è un vuotone là.
2: No, se ricaglio è stato corretto, risultato 0-0.
0: È annullato il gol da tutto campo. Vabbè, e allora, cioè, prima gliel'ha dato, poi l'ha annullato. Chissà, perché l'ha dato subito. Poi hanno, il VAR è intervenuto. Marcate quello. E bravi. Palla in area sul fondo, attenzione all'11, attenzione a Vecchiarello, non al porta d'Ascoli, quello al porta, quello l'11 più forte centrocampista di girone. Esposito, passaggio per Cangemi, tiene palla Cangemi, avanza sulla fascia di destra, è un po' solo, cerca qualcuno a cui servire, lo trova. La palla torna ancora a lui, poi a Esposito, indietro a Menna, e beh, poi a Berna, e lo so, Berna prova a rilanciare, la palla è preda però di un colpo di testa dei giocatori marchigiani, che prova a ripartire sulla fascia sinistra, deve tornare indietro però il numero 7 mantiene possesso della palla, poi da ancora indietro a Vecchiarello, che guardate che gioco che fa, e poi lancia e trova sempre uno. E riparte l'Ascoli, là in mezzo sono forti. Io ci metterei, guarda, se avessimo segnato quel gol sarebbe stata la nostra fortuna, perché avremmo potuto togliere qualcuno e mettere un altro centrocampista. Fallo su Esposito, calcio di punizione su Cangemi, ancora la rabbia del Zotti in maniera pura. 1-1 al Fadini, avversario tosto, non era quello che ci voleva per ripartire, però ormai è così e siamo al 29esimo, 1-1, marcatori sono Cangemi e Coppola. Calcio di punizione per il fallo su Cangemi, batte Menna, sappiamo a chi, si spostano le punte, sì, e batte per una delle punte, però non ci arriva Martiniello e la palla termina dalle parti del portiere che la fa sua, portiere Zagaglia, e prova a ripartire.
5: Lanciano Recanatese 3-0.
0: Ale, questa Recanatese che fa di tutti i colori, allontana la difesa, attenzione a Menna, lo tiene bene, quello è alto e pericoloso, c'è gioco pericoloso, cioè arbitro. Riparte l'Ascoli, che ti aiuta a pallone, questo tira, no, passa, bravo, in avanti, recupera la difesa, avversario tostissimo, Vecchiarello indietro, beh, ci sapeva. Io direi di fare una cosettina, sì, diciamo che D'Arcangelo è infortunato, mettiamo Origlio, mettiamo un centrocampista, Del Zotti, mettiamo un centrocampista. Lo so, però là soffriamo.
5: Il problema è la rete.
0: Allontana, palla in palo laterale. Rimessa con le mani per l'Atletico. Siamo giunti al 31esimo, 1-1. Fallo laterale per la squadra marchigiana, quasi vicino all'area di rigore appunto della squadra marchigiana, si va a battere, di testa Menna, non trova nessuno, ancora Menna di testa, cambia giustamente il gioco, a Bagnale, lo scambio con Cangemi, bene per Esposito, si deve girare Esposito. Lo so, questo è un vecchio vizio, bello questo triangolo con Cangemi, il migliore, poi fallo, ammonito, altro fallo su D'Arcangelo e calcio di punizione per il Genova, l'ammonito, lo vedete? No. Calcio di punizione per il Genova vicino, anche in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore dell'Atletico, settore di destra e quindi alla sinistra del portiere Zagaglia. 1-1 il risultato, calcio di punizione per il Genova, un pallone che verrà messo in mezzo, il cosiddetto pallone sporco, come diceva lui di fare soltanto nel finale di gara, ma sulla punizione bisogna per forza metterla in mezzo. Vediamo se la facciamo bene, se qualcuno di testa arriva, nel metà campo del Genova è rimasto soltanto il portiere Berna in tenuta gelati. Allora,
5: calcio di punizione 3-1.
0: Va bene. Calcio di punizione. Sulla palla ci sta D'Arcangelo e Esposito. Ripetiamo, vicino al lato corto dell'area di rigore. Settore di destra del Giulianova. Sulla palla D'Arcangelo e Esposito. 1-1 il risultato. Ci si spinge in area, l'arbitro va a dire, ma tanto lo sa che è inutile. E quindi sì, però non va a battere, cade a terra addirittura un giocatore dell'Atletico, l'arbitro si porta sul posto perché c'è un giocatore a terra dell'Atletico, l'arbitro sta richiamando Martiniello che forse si è sgomitato un po', e il giocatore è caduto, si sta parlando proprio con lui, ma succede quasi sempre, più o meno tutto ciò nell'area di rigore, al momento dei calci d'angolo, dei calci di punizione. Vediamo come sbotta. 33 minuti, 1-1, parte l'Arcangelo in area, allontana di testa, potremmo tirare, non tiriamo, però recuperiamo e tiriamo a fil di palo, pallone sul fondo, Menna. Oh, dalla metà in su sono forti, ma dietro si può giocare, eh? 1-1 resta il risultato dopo questo calcio di punizione a 34esimo minuto. Allora attenzione, la palla in... c'è un fallo in attacco e viene richiamato Martiniello, l'arbitro gli dice che non... Arras ha fatto fallo sull'avversario mentre tentava di andare verso la rete. Calcio di punizione allora in favore degli ospiti.
2: Ricordiamo che anche nell'amichevole con l'Olimpico Aspi
0: sì, è vero. Si deve battere dunque il calcio di punizione che è stato concesso dal direttore di gara. Si rialza il giocatore rimasto contuso.
4: Conte.
0: Battuto il calcio di punizione, la palla torna nel metà campo di Genova, lontana Menna. Poi Cangemi, da Dio sta giocando. Pallone indietro, no, questo Cangemi ancora lui. Chi è? Ho sbagliato? Ho capito, però non ci stava nessuno smarcato. Cosa che dovrà insegnare l'allenatore. Allora c'è un fallo laterale in favore dell'Atletico, palla in area lunghissimo, attenzione, pallone recuperato dall'Atletico poi allontanato però dalla difesa del Giulianova in fallo laterale, è stato Cisci, rimessa con le mani allora per gli ospiti. 10 minuti alla fine del primo tempo, 1-1 al Fadini. Sì, beh, il recupero c'è stato per l'infortunio. E peraltro, fallo laterale, questo riesce a... Fallo, era fallo! Cioè, perché fai così? Perché fai questo errore clamoroso? Perché? Perché ci...
4: Ma pure guardate se sta ripartita.
0: Guarda che si gambette bianche, dai, da Rovigo, su, per piacere. Il vantaggio doveva, si era proprio creato senza problemi. E perciò sta qua, il quinto anno, quindi va alla casa. Va.
2: Anche il quinto anno?
0: Sì, dai, te l'ho detto, l'hanno pensionato. Mi sa perché vanno qua, perché sta la RSA. Palla in area di rigore, attenzione alle triangolazioni. Oh, stiamo giocando qua, facciamo quello che possiamo. Chi sono bravi, eh? Calcio di punizione. Ammonito Arras. Un ammonito per parte, Arras del Giulianova adesso. Che vuole quello? Dri? Uno che si chiama Dri? Dai, su, di guardaline parliamo. Ammonito Arras dunque nelle file del Giulianova per gioco falloso. Quindi si va a battere un calcio di punizione. Ancora!
4: Ancora chi hai?
0: Che va, batte, ma non guardi la panchina di là, mai la guardi! Calcio di punizione. Arbitro fa leggermente indietreggiare. E si può battere da tre quarti campo, addirittura da campo giallo rosso, il pallone sull'estrema sinistra dove sono in due, c'è che
2: di laterale.
0: Messa sul fondo. Rimessa dal fondo perché in effetti gli ha toccato lui però. A quello alto, pericolosissimo. vedi come abbiamo, vedi perché non sappiamo cosa dobbiamo fare, come ci fanno il pressing alto, lo vedi? Di che cosa?
2: Volenti uscire, basta giù solo per
0: rimanere forte. Appunto, Fallo laterale, batte Esposito, pallone verso Martiniello, palla che teme in fallo laterale. 39 minuti, Alfadini, 1-1.
5: L'Aquila Teramo 1-0, Montecchio Gallo Foligno 0-1.
0: Questi sono i risultati che ci dà Albani. Salda Arcangelo, salta un avversario, area di rigore! No, troppo bello, siamo abituati. Si riparte il recupero Giulianova. Dai, dai, dai, dai. Ma sempre lui, eh? Chi è? Viero. Pure lui sta giocando bene. Però mo è stato fermato. Vediamo che succede qua. Quella là. No. Fallo laterale. Beh, per 9 dicembre. Fallo laterale battuto. Però che è? Chi è? A 4 che è?
5: Bagnale recupera, grande Bagnale.
0: Martiniello, vai da munizione. Capite perché Cinguane che sta qua? È quella munizione classica. Calcio di punizione. Allora c'è il calcio di punizione nella metà campo dell'Atletico Ascoli, battuto il pallone per Esposito. Ricordiamo, gioca terzino a destra, braccetto. Settore di sinistra, dove c'è a Bagnale, infatti, eccolo qua, che si mette in movimento, serve Esposito, dalla subito là, sì, D'Arcangelo, saltalo, D'Arcangelo in area di rigore, dai, niente, un rimpallo non ci ha favorito, e quello è. Noi credevamo se era... La gente ha capito che è cambiato un po' l'aria, però 1-1 il risultato, però con calma.
5: Stavo giocando di prima.
0: Si riparte, bello il passaggio, tienila. Non la tiene. Ma recupera ancora il Giulianova. Passaggio in area di rigore Arras. Per Menna, che è Arras. Non ci arriva. E la palla termina sul fondo. Rimessa da fondo campo in favore della squadra marchigiana con il portiere Zagaglia. Graziato due volte, una volta da Martiniello e una volta da Menna. Rimessa in gioco. Allora non ha visto niente, non si è accorto di niente. Ma sarà solo questo problema, eh? Fallo su Esposito, calcio.
5: Pezzetto!
0: Protesta Esposito, l'arbitro lo richiama a distanza, sempre con le gambette bianche. Lancio lungo per D'Arcangelo, ferma Vecchiarello. Attenzione al fallo, non c'è, dice l'arbitro, e allora questo passaggio sulla fascia sinistra per il numero 3 della squadra palla che va sul fondo, rimessa da fondo campo, e ancora palla, ancora, guarda lì, ancora.
5: Vabbè,
0: vattene, ma è possibile che uno che si chiama Dri, guarda la sveglia, Drin, vattene, dai, su, sì, è vero, di Reggio Emilia, dalla campagna di Reggio Emilia, sicuro, neanche della città. Così è, Esposito, D'Arcangelo, Esposito ancora, D'Arcangelo, ancora Esposito, e non è facile, e non è facile. Menna, apertura a sinistra, perché non di prima, lui è...
5: Sì,
0: a Bagnale, si riparte lì, non è facile, circondato a Bagnale, due su di lui, tiene palla, tiene palla, poi a te, fallo ancora, calcio di punizione in favore del Giulianova. C'è un giocatore, azione continua, ci sono due giocatori a terra, sono due giocatori a terra in questo scontro aereo, si è rialzato il giocatore dell'Atletico, non quello giallorosso, speriamo che non sia niente, è a terra. Siamo giunti intanto a un minuto dal termine, ci sarà da recuperare come anche in questo caso. La palla nel frattempo è terminata in fallo laterale. L'arcangelo fa rialzare chi? Un po' dolorante.
4: 3 minuti di recupero.
0: Eccoli qua, i 3 minuti di recupero che aspettavamo mentre si è rialzato. Fallo laterale in favore del Genova, si batte in area, la palla ancora in area di rigore, vediamo se la teniamo. La teniamo ancora con D'Arcangelo, potrebbe tirare e tira, rimpallato. Poi allontana la difesa, recupera Esposito. Riparte, poi c'è un fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione in favore dell'Aster. Calcio di punizione in favore dell'Ascoli. Ecco che si va a battere nella metà campo ascolana. Lancio lungo, in area di rigore, attenzione, portiere esce, poi torna indietro, la palla è a chi? A noi. Bravo! Si riparte, Martiniello! Dai!
4: Vecchiarello, vecchiarello!
0: Vennai però palla che termina in fallo laterale, cioè il gioco è migliorato ma su qualcuno bisogna lavorare, sì lo so, no lo dico sul gioco sì, ma su alcuni singoli è una cosa straordinaria questo qua, questa cosa è una cosa straordinaria, attenzione, non lo far girare, non lo far cichi. Cichi a Bagnale, addirittura sta là. Bravo, bravo, bravo. La palla è terminata sul fondo, quindi rimessa da fondo campo per Berna.
4: Un minuto.
0: Ancora un minuto da giocare dei tre concessi dal direttore di gara. Si riparte. La palla, non ha fatto niente. Protesta Martiniello, l'arbitro invece lo richiama. Ricordiamo c'è un ammonito per parte, quello di Genova è Arras. Si batte il calcio di punizione ancora per l'Atletico. È infortunato, è nella metà campo. Perciò abbiamo messo tutto il potenziale offensivo, sta già qua. L'arbitro manda le squadre degli spogliatoi dopo che ha battuto l'Atletico. Ricordiamo la fine del primo tempo 1-1, i gol sono stati segnati per la precisione da Coppola e da Cangemi per il Giuliano. Secondo degli angoli due per parte, due ammoniti, uno per parte di Genova, Arras. 1-1, linea allo studio.
6: Grazie direttore, dopo.
7: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedie aperte.
8: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
9: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
10: I want it to be free!
11: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: Da oltre 30 anni Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
14: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
15: Radio G.

Fine primo tempo sui campi della Serie D Girone F, ecco pronti a darvi i risultati parziali di questa quinta giornata di campionato. Angelana Ancona 0-0, Giulianova Atletico Ascoli 1-1, Sport Montecchio Gallo Foligno 0-1, L'Aquila Teramo Calcio 1-0, Lanciano Recanatese 3-1, Maceratese Sant'Egidiese 0-1, Sporting Club Trestina Calcio Termoli 1-0, Vigor Senigallia Fossombrone 0-0. Vi ricordiamo che la gara Natalesco Calcio Pianalunghese si è giocata ieri ed è terminato con il risultato di 1-1. Tra poco torneremo a dare la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi in diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini per il secondo tempo della gara Giulianova Atletico Ascoli.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E siamo pronti a ricollegarci con lo stadio Rubens Fadini, secondo tempo della gara Giuliano Atletico Ascoli, Lanino Francesco Marcozzi. Ciao Francesco.
1: E siete collegati nuovamente con il Rubens Fadini, sta per entrare in campo. Con le gambe bianche abbiamo cercato di dalla gara di Rovigo 1-1, ricordiamo alla fine del primo tempo, peccato perché 1-0 velocissimo da Cangelo, Giannò ha avuto una palla gol stratosferica a porta vuota, però Martinello è andato fuori. Oh, allora sono andati un po' tutti all'Hospitality, ringraziamo chi è che lo fa? Grazie Monica, che ci ha mandato due piccoli perché sono andati a mangiare tutti, anche il sindaco è andato a mangiare con figlio, quello amico Giovà, e abbiamo poi tutti gli altri stanno tornando ai loro posti. Quindi c'è la partita da fare, 1-1, dunque dobbiamo cercare di vincere, però avete capito che questa è una squadra fortissima, e quella che non ci doveva capitare. E rimira Macerata, la Ricchetti, la Ricchetti, la Novella. Allora, 1-1, si riparte. Ha battuto stavolta la squadra ospite il calcio di avvio. C'è un fallo laterale in favore del Giulianova perché sul rinvio di Menna la palla è carambolata. E sembra Origlio. Origlio sempre a bordo campo in attesa di poter segnare. Marcata uomo Martiniello. Marcata uomo Martiniello, adesso finisce a terra il suo marcatore, ma non c'è fallo però. È un duello dall'inizio della gara, però e dai Moli fa cacciare, oddio, gol incredibile, una paparona del portiere, una paparona. Dai, chiamate quello, quanta gol la pia tu, quanta gol la piate? Tre, chiamate Bocca Nera, per favore, non te ne può più, perché fa che con il gelato, da vestita gelatiere, dai, su, mamma mia, che c'è successo a noi, ma come fa sto povero uomo, dove li mette ma? Il vantaggio dunque l'Atletico, la stessa papera fatta con l'Aquila, tale e quale, quella ha fatto quell'altra, ha dato la palla diversamente ma l'ha data agli avversari, mannaggia la miseria, che era brava qua Pietro, portiere over, prendete il portiere over, beh, basta questi esperimenti, abbazziamo cercando traversone in aria, lontano la difesa, prova a recuperare il Giulianova, tiro in porta. La palla però scivola sul fondo. Palla sul fondo. Sì, vabbè, dai, sul fondo è Pietro Portiere. Over! Se si vuole risultare over, 100 spazi, 100. Perché tutti hanno preso il portiere under, non è possibile. Ti fai il bai clamoroso, di rigore fa. Quindi in vantaggio l'Atletico. Deve lavorare molto allenatore, pure uomo, ma se ne va. Ma se ne va Zotti, perché sta vedendo un sacco di cose che affiorano. 1-2 purtroppo è in vantaggio l'Atletico per un errore del portiere clamoroso. E si riparte, palla in fallo laterale. Fallo, calcio di punizione per il Giulianova. Giulianova che la portava in vantaggio, adesso invece si trova a dover recuperare. Fa tutto il calcio di punizione. Dietro deve lavorare assai. Esposito, l'attacco.

0: ovviamente, deve girare dall'indietro. È arrivato là. Riparte, ma siamo un po', attenzione che ci siamo un po' calati, eh. Tiro in porta, tiro, pare il portiere. Fallo, fallo, calcio di punizione per il Giulianova. Calcio di punizione, fallo in area di rigore, quindi calcio di punizione per il Giulianova, si batte con Perna, l'intenuto è gelato. Non te lo dà più ormai, Martinetti, devi solo muovere, non, tanto non ti dà più. Martinetti, devi solo muovere che non ti fa più niente qua, eh. Attenzione. Hai capito che la squadra è un po' calata, un po' preoccupata? Il portiere adesso va al calcio di rinvio. Dove aver recuperato il pallone. Lancio lungo. Pallone recuperato da Giulianova, poi c'è fallo, dice di no il direttore di gara e recupera allora l'Atletico. Vecchiarello. Ma come può fare a sbagliare un passaggio? Che abbiamo fatto noi? Palla sul fondo, si va al calcio di rinvio con la difesa giallorossa. Riparte. Arras, siamo dietro, siamo tornati indietro. D'Arcangelo, vai tu, fai tu, fai tutto tu. Area di rigore, provaci, tiro, rimpallato, calcio d'angolo.
1: Sì, ma hai fatto male malissimo.
0: Terzo calcio.
1: Chiese 1-1.
0: Terzo calcio d'angolo in favore del Giulianova.
1: Arcangelo.
0: Tiro. Rimpallato, calcio d'angolo. Si vede quello che ci vuole, eh? Pur giocando meglio si vede quello che c'è. Tiro. Gol! Mazzei, Mazzei. Mazzei, pareggio per il Giulianova. Al sesto minuto, sugli sviluppi del calcio d'angolo numero 4. A 2 Alfadini. Ha segnato Mazzei. Sostituzione nelle file ospiti. Entra il numero 31. Ed esce, vedi un po'. Ed è entrato Audori. Lo chiedo. È entrato Audori. Prima sostituzione, ma si deve girare per forza, capito? Eccoci. Lancio lungo, allontana la difesa, prende il portiere. No, lo vedremo, adesso vediamo chi è. È uscito. Uscito Audori, eccolo. Il numero 4. Pesoli hanno dato, Pesoli. Pesoli, l'ex. Ed è entrato Audori, non me lo ricordo per niente questo, assolutamente. Ricordiamo autore del pareggio a Senigallia fu. 2-2 Alfadini, ha pareggiato per il Giulianova Mazzei, anche qua in avvio di ripresa come era andato in vantaggio il Giulianova nel primo tempo con Cangemi. Calcio di rinvio. Cangemi, fallo. Sta toccando fa. Partitone.
1: Esposto me.
0: È calato, è calato, è calato, è calato. Sala. Pallo laterale battuto. Dembe Cangemi, eh? Origio sta per entrare. E la possiamo fare anche così. Oppure là, subito là. Allora c'è questo rinvio di Menna, poi la palla finisce in fallo laterale, rimessa con le mani per il Genova, c'è quarti di campo, battuto per Abbagnale. Salta un avversario, ancora lui, passaggio bellissimo per D'Arcangelo, sotto lungo, applausi a scena aperta, applausi a scena aperta per lui. Calcio di rinvio per il portiere Zagaglia. Eccolo Zagaglia con molta calma, lui conta l'abbe, che conto, a occhio devi fare, ti torna qua, pallo, no? La palla, vediamo Circhi se la tiene, pallo laterale, sì, rimessa con le mani per Giornova, c'è quarti di campo dalla metà campo dell'Ascoli. Il risultato al Fadini è di 2-2. Ancora Bagnale, poi il pallone indietro. Aia, Menna in pallo laterale. No. Sappiamo dove bisogna lavorare. Questa partita serve anche per capire dove bisogna lavorare, fare prospettiva. 2-2 Alfadini contro un buon Atletico. Attenzione, palla in area. Tiro, questo tiro alto. Vecchiarello, meno male, al lato. Vabbè. Vediamo una panoramica, Albani.
2: Allora, Angelana ancora 0-0, Montecchio Gallo, Poligno 0-1, L'Aquila Teramo 1-0, Lanciano Recanatese 3-1, Maceratese Sant'Egidiese 1-1, Trestina Termoli 1-0, Senigallia Fossombrone 0-0.
0: Senigallia Fossombrone, ricordiamo c'era stato un gol dato da sottocampo, poi è stato appunto cancellato dalla capolista. Fallo su Arras, calcio di punizione. Fallo su Arras, ricordiamo è l'ammonito in casa giallorossa.
3: Prima lui si è ammonito per sempre per un po' la testa di
0: ora. No. Gioco fermo e a terra un giocatore, c'è sostituzione ancora nelle file ospiti. Sostituzione ancora nelle file ospiti. Si è rialzato.
1: Allora esce l'8 e entra il 7.
0: È uscito il numero 8, Coppa, l'autore del gol, di uno dei due gol. Ed è entrato il numero 7, Muro. Esce. E che l'ha tenuto molto poco. L'ha tenuto molto poco.
1: Esce l'8 e entra il 7, l'abbiamo detto.
0: Sì. Esce il numero. Esce il numero
1: 3 ed entra il numero 9.
0: È uscito Mordini ed è entrato. Una punta, mettono una punta, Maio. Attenzione, questo è forte. Ancora parla. Calcio di punizione in favore del 2009, fallo su Arras, doppia sostituzione nelle file della Svarotti, dove è entrato un altro giocatore forte, che conosciamo di esperienza, Maio, il centravanti, nelle file dell'Atletico Ascoli. Calcio di punizione, Esposito in area di rigore, palla nel mezzo, non riusciamo a tirare, e spara in settori distinti.
1: Altra cosa che devo dare calcio aperto,
0: palla in fallo laterale,
1: siamo 4 Recanatese 1,
0: Pietro Lustes, fallo laterale battuto per il Giulianova D'Arcangelo, pallone in area, c'è una deviazione, no, Si c'è, ma la tiene. Palla sul fondo. Va bene, allora rimessa da fondo campo. Avete visto chi è che ha fatto l'invio? Pecchiarello, ma sta già là. Mannaggia la mia, ma perché sta in digua, eh? Ah sì. Palla, con l'età, ci sta l'età di Pecchiarello, vediamo un po'. Del 95, quindi quando è andato. Quindi come dice lui, calcio di pulizia, fallo laterale in favore del Giulianova. Siamo giunti al 13esimo, 2-2. Vecchiarello. Attenzione, quello è alto, bravo Menna, lo tiene, poi allontana. Però non c'è più nessuno. Lancio per D'Arcangelo di Martiniello, ci arriva?
3: Sì.
0: Ci arriva. Salta quello, ti prego, salta quello. In aria, ha saltato, tiro, niente, un muro. Palla in palla, Esposito, c'è persona ancora nel mucchio, niente, tiro al volo di Menna, credo.
3: No.
0: Martiniello, la palla sul fondo. Questo, l'avevo. Allora si va al calcio di rinvio. Sul 2-2 Alfadini. No, no, vabbè. Si riparte con Abbagnale. Due su di lui, lo vedete? Subito due su di lui. Fallo laterale per il Giulianova. Tutto questo al primo quarto d'ora del secondo tempo. Palla ancora in pallo laterale, sempre su Abbagnale. Ci avviciniamo intanto all'area di rigore della squadra Opel. Palla in pallo laterale, non ha agganciato Cici, quindi rimessa con le mani per gli ospiti. Siamo nella loro tre quarti campo. Effettuata. Colpo di testa, ferma Menna, scambia con Esposito e mo subito con D'Arcangelo, prova a ripartire, palla in pallo laterale, ha toccato per ultimo un giallo rosso, però quindi la rimessa con le mani in favore dell'Atletico nella metà campo del Giulianova, di poco ma siamo di là, settore di sinistra. Saracello, il milione costa questo, ragazzi, allora andiamo avanti. Allora pallone indietro, può ripartire con questo strano numero 75 e Edmondo De Amicis. Cici a Bagnale, ma sempre quello che può, stavolta Vecchiarello lo ferma addirittura e riparte l'Ascoli. Guardate le triangolazioni dell'Ascoli. Beh, allontaniamo e... lancio lungo, vediamo che succede, proviamo a scattare. Sì, Arra, bravo. Non vedeva l'ora di fare così l'arbitro. Da andarne di spasso a Rovigo, perché è quinto anno. Che ci sta da vedere Rovigo? Niente, là, tutta la nebbia, la palla di padana, no? Diciamo, rimette in gioco il portiere Zagaglia. Attenzione, quello con responsabilità, è bravo il numero 20, è alto e bravo. Sebbe di testa, spizzica. D'Arcangelo con la testa fasciata, fallo, calcio di punizione. Due a due Alfadini, esattamente al 18esimo del secondo tempo. ancora d'Arcangelo, stavolta è fermato ma in fallo laterale, quindi la palla resta al Giulianova. Ricordiamo che vi ho scordato di dire che siamo col tutto esaurito al Padini, questo non l'avevamo detto per dire l'attesa che c'era per questa partita, per l'esordio dell'allenatore. Poi c'è un calcio di punizione, c'è un richiamo verbale a un giocatore dell'Ascoli che aveva buttato via la palla. Calcio di punizione per il Giulianova, è stato già battuto male, e quindi c'è questo rilancio. Non si fidano, avete capito che non si fidano? Beh, dai, su, palla in fallo laterale e la recupera Vecchiarello, guarda che passaggio, ma no, lo so, allora, dai, facciamo una bella palla per Arras, avanza, scartatelo, entra in area, e no così non era quella la strada. Comunque abbiamo recuperato, no,
4: ha chiamata
0: guarda linea
4: ha chiamato,
0: c'era un pallo laterale che non c'era. Quindi adesso c'è un altro cambio nelle file ospiti, esce il numero 20 esattamente, Vincrano, ed entra il numero 30 Dascanio.
5: Perché sono pure 23,
0: quindi hanno fatto 4 sostituzioni.
5: Sì, ma ci sono pure 23, perché quella che l'hai sbagliata.
0: Fallo laterale battuto, allontana la difesa, non c'è nessuno, quindi il pallone arriva dentro l'area di rigore e lo fa suo Zagaglia. Palla indietro al portiere Zagaglia che allontana.
5: Ancora punizione alle cartelline, però di calcio.
0: Il nostro amico
5: Quinto
0: Mano. Raggio di punizione. Uno per parte, non ci ricordiamo quello loro, ma l'Arras del Giulianova sì.
4: Dai, palla arriva, Omena, dai, palla arriva qua a Marcata.
0: Si riparte con questo calcio di punizione per il Giulianova. Per D'Arcangelo, ci prova, ma quello poi è che era evidente, no?
4: 90,
0: calcio di punizione, fallo in attacco. Calcio di punizione dunque per la squadra ospite, mentre anche il Giulianova si prepara a una sostituzione, sta per entrare in campo Origlio. Riparte allora l'Atletico, apertura al apertura a urinare, fallo Arras, bravo, si riparte. Troppo lungo, l'idea era buona, ma troppo lunga. Questa palla dove non può arrivare D'Arcangelo.

0: Il portiere con calma, pur con Martinello nei pressi, riesce a rimettere in gioco e a far ripartire la sua squadra dalle retrovie.
1: Non così indietro però, ragazzi, dai.
0: È un bo' stanno indietro, eh? È un bo' stanno. Palla in avanti. Ancora la squadra ospite con Minicucci, settore di sinistra, il passaggio ancora. Attenzione, recupera bene Giulianova, poi c'è un fallo. Ammonito. E va a cacciare il cartellino. Chi è? Mangamolo, sappiamo? No. Chi ha ammonito? Niente. Sostituzione nelle file del giro. Esce Viero, niente da fare. Non li taglio le punte. Sostituzione al 23esimo. Vi sarete voi in volta del centrocampo. Giochiamo con Vedono, c'è una punta. Che è andato bene pure rispetto alle altre partite. Un rimporto a centrocampo nel loro punto più forte per il Giulianova Origlio, anche se in realtà il numero di centrocampisti rimane identico, eh? Quindi grande fiducia per Abbagnale e per D'Arcangelo, così è. Lancio lungo, guarda. Colpo di testa di Venda, ma recupera l'Atletico che gioca a memoria, passaggio per Vecchiarello, trova sempre uno smarcato, eccolo qua, lo trova? Sì che l'ho trovato, poi perché noi siamo stati bravi con Abbagnale, oh anche Abbagnale, Cangemi, bravi bravi bravi, eh. Ci è capitata la squadra perché ci poteva, peggiore che ci potesse capitare. Era meglio il Teramo, sì. Pallone a D'Arcangelo, troppo a lui. Dete due palle sbagliate gli avete dato già, eh? Però già gioca con la testa fasciata. Siamo giunti al 25esimo, 2-2 Alfadini. Palla ancora in fallo laterale per il Giulianova. Che la realtà è, eh? Lancio lungo, teniamo almeno sta palla, sì, aia, non l'ha tenuta. Origlio aveva sbagliato, mo. Non sbagliare, si è appena entrato, tutto bello fresco, eh? Palla indietro, riparte l'Atletico. Lancio lungo, Cichi fa buona guardia, sì fa buona guardia, sì, nel fallo laterale credo, sì, per evitare che possa andare avanti Minicucci. Rimessa con le mani per l'Atletico vicino alla bandierina del calcio d'angolo, sul settore di destra dell'attacco degli ospiti.
1: Rimessa molto lunga.
0: Molto lunga, lontana, bravo. La riprendono loro la palla, questo me la butta. No, non la butta in mezzo. Gioca, fa la triangolazione fino all'ultimo, fermato in ballo laterale. Bella squadra. Allora stiamo reggendo bene con una grande squadra, che la realtà è. Giocando pure bene. Solo che qualche problema si vede a occhio nudo, eh. L'avrà visto anche lui, eh. Lancio in area, allontana la difesa. Ancora un passaggio in area. Attenzione al numero 10 che tira, poi allontana la difesa. Altro il pallone a campanile. Vediamo se lo prendiamo noi di testa. Sì, ma lo diamo a loro. Dai. Orin, beh dai, mo' entrati, su, forza Origlio, beh. Stiamo un po' soffrendo, vedete che stiamo un po' soffrendo, anche perché non abbiamo cambi, eh? Attenzione.
1: La Teramo 2-0.
0: Attenzione all'Ascoli che avanza. Settori di
1: Prestina,
0: sinistra.
1: Prestina Termoli 2-0.
0: Pure Prestina. Qui stiamo ultimi, no?
1: Angelano ancora 1-1.
0: Uno, due, attenzione sul settore, stanno giocando loro, attenzione, mannaggia la miseria, stanno giocando bene, ci dobbiamo difendere contro questi. Io ancora Vecchiarello, tira in aria, allontana molto bene chi, Mazzei? Beh, qualcuno. Stanno attaccando loro, momento difficile. Chi mette? Teninde. Misuraga ci sta, Forgione non sta bene. Stiamo soffrendo, dottor Albani, dobbiamo stare molto attenti in questa fase. Te la superiamo.
1: E su, ripartivamo. Va benissimo.
0: Ho capito, però ha sbagliato. Sì, però ha sbagliato.
1: Ha sbagliato, eh. Noi va bene così.
0: Però così è.
1: Perché deve salire la squadra che stava giusto alla dietro.
0: Giocatore a terra, gioco fermo. Mentre credo che si voglia procedere a un'altra sostituzione in casa giallorossa.
1: Stanno pensando,
0: sta parlando con Paolo D'Ercole, che ricordiamo per lo strano omonimia, che il vice allenatore si chiama Paolo D'Ercole ed è quello là, bello robustino. Sta parlando con Benzotti. Quindi poi la controfigura entra lui, dai. Allora si è rialzato il giocatore Gelosi, può battere il calcio di punizione.
1: Ma a bagnare è stata solo con lo stesso spiro mister. No, lo devono marcare qui. Bravi
0: per D'Arcangelo. Tienila, saltalo in area di rigore, dai, tiro. D'Arcangelo 3-2,
1: Eurogol
0: 3-2 al Fagini. D'Arcangelo, una cosa meravigliosa, un gol meraviglioso. Un gol meraviglioso di D'Arcangelo riporta in vantaggio il Giulianova.
1: Prova gli under e più forti del girone,
0: l'ha detto lui.
1: Abbiamo gli under e più forti del girone. Nessuno ha giovane di decente.
0: Adesso attenzione. 3-2 per il Giulianova, capolavoro del migliore in campo, D'Arcangelo a bagnare Cangemi, questo è il trio. La domanda è... La domanda sì, però... Darras, però sono sui tiri... Va bene, si riparte, palla in pallo laterale. Un gran bel gol all'incrocio di palla alla parte di qua, dai, so. Cosa che non vedevamo da 100 anni. Tieni ragazzi, però. Lui, abbiamo svirgolato. Prendilo, a bagnare. Fatti fare fallo. No! Meno male, ma lo passaggio là in mezzo. Calcio di punizione per il Giulianova. Siamo giunti al 32esimo. Non tocca l'Indemo. Devono resistere, se no ci sta solo Panzera. Perché Forgione non lo fa entrare. Poi sono tutti ragazzi, eh. Tre a due Alfadini, capolavoro di D'Arcangelo. Lo vedi? Glielo dirà a voce. Lancio lungo, costretto a dare il pallone indietro per l'arrivo di Abbagnale e il portiere Zagaglia. Voleva ripartire adesso. No, la punta. Ho capito.
2: Mamma mia, Benna, combattere!
0: Palla che termina in calcio d'angolo sull'azione degli ospiti. Dipende dove deve lavorare, ma qualche giocatore glielo dovete dare. Sta a fare la sostituzione, vogliono fare. Che fa lui? Lui la fa fare, sì, la fa fare, sì, la fa fare l'arbitro. Deve andare in campo il numero 16. Sarebbe
3: il numero 10.
0: Arioli al posto di Minicucci. Ne ha fatti 5 di sostituzioni nell'altro. Noi una. Chi vuoi mettere tu? Chi?
1: Onga al posto di Martinelli.
0: Ma non lo fa. Si potrebbe pure fare. Calcio d'angolo per gli ospiti. Sì. L'arbitro va a richiamare qualcuno nell'area di rigore perché si spingono a morire, del resto è inevitabile. Siamo dunque giunti al 34esimo, calcio d'angolo, allontana la difesa. Mosep, come faccio? Che ci assediano? Proprio qui ci assediano, ci vuole una palla in aria. Oddio, solo! Però stava solo, meno male, Vecchiarello sbaglia la palla. Fuori gioco.
2: Salite.
0: Mancano 10 minuti, ragazzi. Giulianova 3, Alfredico Ascoli 2. Sì, lo so, così è. Non si scoprono. Nonostante che attacco non si scoprono. Lancio lungo di Menna. Boom! Palla che termina da dove era partito, cioè dal portiere. Che poi la fa scivolare fuori. Vediamo tu 5 però. Portiere, vedete che dovete fare. Io il mio parere, ma sbagliarò però. Calcio di rinvio. Arras, fallo su Arras. Oddio, mannaggia Menna. Vedi come tiriamo giusto per liberare adesso, per paura, e questi non si scoprono, attaccano, ma sempre tre dietro le te, guarda un po'. Stanno bene, atleticamente stanno perfetti, siamo stanchi.
2: A destra lo scempio.
0: Calcio di punizione. C'è stata un'ammonizione. Monimento è quello che fa il questore. Calcio di punizione per loro. E qua è dura. Non ne vengono andati i cambi. Stanno buttando 4 persone. Dai, su. Io ho capito che puoi fare. Ho capito. Ma non lo fa. Poi metto Panzera. Non so chi è. Appunto. Ma sapevo io, no? Lo pure capisco che metto Panzera.
2: Terzino.
0: Appunto, è l'unico alto che abbiamo. Calcio di punizione, nessuno. Calcio di punizione, attenzione, Dio portiere. No.
2: E Chiarello,
0: siamo.
2: Chiarello.
0: Lui tira.
2: È destro.
0: No.
2: Ah, non è Piccarello.
0: No, Piccarello sta quello con la coda, eh. Però sarà piazzato in qualche parte sicuro. Che vuoi? Contesta l'arbitro sulla barriera, il giocatore ospite. Palla in calcio d'angolo. Ah no, hanno ribattuto calcio d'angolo, come no? Calcio d'angolo. Rinvia la difesa, siamo chiusi. Madonna, se passava. Dai, contropiede, 3 contro 3. Dai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Calcio di rigore, calcio di rigore. Ha atterrato Arras. Calcio di rigore, il contropiede, ha atterrato Arras. C'è anche una munizione. Tanto la gente protestano perché era ultimo uomo, ma era ultimo uomo. Calcio di... che ha fatto Azzurra?
2: Aspetta, ti faccio la doccia, va.
0: Che ha fatto Azzurra?
2: Ho volte che ci viene a consigli.
3: Chi sofferta? Possiamo toccare.
0: Ma che è caduta la linea? È caduta la linea. Allora, bene. Azzu, senti, mo parlo con te, tolgo. Senti? Allora, tolgo solo con il microfono, il calcio di rigore per il Sudanovo, che io Martiniello. Martiniello sta per battere il calcio di rigore concesso per l'allenamento di Arras al 40esimo secondo tempo sul 3-2 per il Sudanova. Si muove di qua e di là il portiere dell'Atletico Ascoli, è pronto a partire Martiniello e quel tiro. A 4-2 sulla Roma, segna Martiniello, partitona 4-2. Bravo Arras, l'unica volta che avevo detto. Ma non la copia, guarda io. L'unica volta che la difesa si è che non sono rimasti dietro, Gabriele. L'unica volta che non sono rimasti dietro. L'unica volta che si sono scoperti, hanno subito il contropiede, Arras atterrato in area di rigore, secondo qualcuno, o forse più, era fallo da ultimo uomo. Invece l'ha mandato Arras. Allora all'indietro, siamo al 41esimo. Alfarini, Giulianova 4, Atletico 2. Sì, fallo fare, fai dire Martiniello, qua tu mi fai fare il pallo. Per il rigore l'abbiamo tenuto. Si riparte, palla in area di rigore, attenzione, si rischiamo il calcio d'angolo, no. Che succede? Sì, adesso, calcio d'angolo. Fallo, cos'è? L'arbitro va sul posto, perché? Fallo laterale vicino alla bandierina del calcio d'angolo, settore di sinistra. Da quando è che ti chiamavamo eccellente, o probabilmente stanno eccellente, perché col posto pallone era 3 gol. Non si è male. 4. Non importa, vanno per qua. Calcio d'angolo, palla in area. La prende Maenna. Sempre 5 però. Sempre 5, eh? Sempre 5. Che succede? Fallo in attacco. È rimasto a terra, e poi che è successo? Gioco fermo, comunque c'è un giocatore a terra, del Giulianova, nell'area di rigore. Quattro a due al Fadini. Si sta per riprendere a giocare, c'è una sostituzione delle file della Giulianova, sta per entrare in campo Panzera
3: e Scarras entra Panzera.
0: Per l'applausi, potrei fare applausi, sì. Esce Arras ed entra Panzera. Nel 43esimo, seconda sostituzione delle file della Giulianova. Ricordiamo che domenica su questo campo si gioca Giulianova Santi Giuliese, o meglio Santi Giuliese Giulianova a Fadini. E poi la domenica successiva sempre Alfadini Giulianova Ancona. Viene restituito il pallone a Giulianova con l'infortunio, l'aveva mandato fuori. Riparte Giulianova, instancabile a Bagnale, d'Arcangelo d'Oro, 8, ma il voto è 8, eh? 5 minuti di recupero. Ancora Giulianova, palla in area di rigore, allontana Scaracchia, in fallo laterale. Ma giusta cosa, bravo, giusta cosa. Ancora d'Arcangelo, palla in area di rigore, allunga per tutti. Non ci può arrivare nessuno. Bel mondo. Pallo laterale in favore degli ospiti. Battuto. Cangemi, grande Cangemi, partitore di Cangemi. Lancio lungo, uno scatta Martiniello perché sta aspettando un buon gioco. E la palla termina sul fondo. Che bravo, che bravo. Dunque, qua, e risolleviamo il mondo. Si riparte, il gioco è andato bene oggi, nonostante. Ma perché l'aveva detto lui, che facciamo giocare l'Arcangelo a sbagliare, ma tornano indietro. Infatti, hanno fatto di tutto. Hanno fatto. Manca niente, siamo nella fase di recupero. Controllo un po', controlla tu. C'è uno già. Guarda l'Arcangelo, guarda l'Arcangelo, anche in fase difensiva, come aveva detto. Martiniello allontana la palla, quello che può fare, ma non c'è nessun altro. E quindi il pallone viene dato indietro all'Ascoli. Partita delle mille emozioni, prima il vantaggio di Giulianova, poi il pareggio, poi il vantaggio dell'Ascoli, il pareggio di Giulianova, il terzo gol e poi l'ultimo sul rigore di Martiniello. Azione degli ospiti, sbagliano l'ultimo passaggio, palla in palla laterale. Ancora
4: Angelano ancora 1-1. Montecchio Gallo Foligno 1-1, L'Aquila Teramo terminata 2-0, Lanciano Grecaratese 4-1, Maceratese Sant'Egidiese 1-1, Trestina Termoli 2-0, Senigallia Frossombrone terminata 0-0.
0: Siamo un bel passo in classifica, andiamo a quota 4 e troviamo qualcuno. Troviamo il Notaresco, troviamo il Termoli, non il Lanciano che sta vincendo, che va a 7. Ma come, c'è tempo, vai ragazzi, non la prima, eh? per me Gerumene che lo fumerò o non si manca.
1: Sante Giudezzi.
0: Lancia lungo, prova a scattare Panzera e ha più. E fuori gioco. Calcio di punizione per gli ospiti.
3: 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti dei 5 di recupero concessi. Che è? Ah sì, la bimba. Concessi dal direttore di gara. E riparte con il Giulianova. Chi è? A Bagnale fino alla fine. 8 a Bagnale, 8 d'Arcangelo. Canzemi quando? Lancio lungo! È provato a tirarla, la palla termina al lato, opzione non entrato, siamo sul 4 a 2 a un minuto dalla fine della partita.
1: Adesso
0: era la fine, Vecchiarello, fino alla fine aveva detto lui è molto forte, ma ho visto che ha qualche problema, ce l'ha anche loro. Palla in area, sì. D'Arcangelo addirittura, ora che si alza a campanile, quindi la Martiniere. Si alza il pallone a campanile, ancora verso l'area di rigore degli ospiti. Prova a ripartire ancora con questo lancio da parte del portiere Mascoli, ma ferma la difesa di Pianova che è tornata molto attenta. L'azione era bella, ma mancava il muro per completare le finali. Ecco la fine! Pianova batte il Pacifico Ascoli per 4 a 2. Partita vibrante, bella, con ottimi giochi da parte della squadra di De Zotti che aveva mantenuto le promesse di 2 punti più 2 d'oro che sono a Bagnale e D'Arcangelo. Tra poco vi diamo appuntamento per l'intervista in diretta nel dopo partita dagli spogliatoi del Padini. È tutto, ripetiamo. Giulianova batte al Atletico Ascoli 4 a 2 lì nello studio.
5: Grazie direttore. Le radiocroniche delle gare del Giulianova Calcio vi sono offerte da
6: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
7: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
8: Da oltre 30 anni Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma. I want it to
9: be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
12: Radio G. Radio G.

E siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento sportivo sempre di domenica. Andiamo a vedere insieme quelli che sono i risultati finali di questa quinta giornata di campionato di Serie D Girone F, ricordandovi sempre dell'anticipo che si è giocato ieri, quello della gara Natalesco-Pietralunghese, terminata 1-1. Angelone Ancona 1-1, Giulianova Atletico Ascoli 4-2, Sport Montecchio Gallo Foligno 1-1, L'Aquila Teramo Calcio 2-0, Lanciarote Canatese 4-1, Maceratese Sant'Egidiese 1-1, Sporting Club Triestina Calcio Termoli 2-0, Vigor Senigallia Fossombrone 0-0.

0: A me va a vedere le naturali modifiche che ha subito la classifica. In testa Vigor Senigallia con 13 punti, seconda L'Aquila con 11 punti, Teramo Calcio e Foligno 10, 8 punti Ancona e Sport Pontecchio Gallo insieme a Sant'Egidiese, 7 punti per Lanciano, Atletico Ascoli e Fossombrone, 6 punti per Recanatese, 5 per Notaresco, 4 punti per Giulianova, Angelana, Macerese, Sporting Club Trestina insieme a Calcio Termoli, 2 punti per Pietralunghese.
1: Di domenica.
0: E andiamo a vedere le gare del prossimo appuntamento di gioco, quello con domenica 4 ottobre. Eccole qui: Ancona, Sporting Club Trestina, Atletico Ascoli Fossombrone, Calcio Termoli Lanciano, Foligno Angelana, Sport Pontecchio Gallo Notaresco, Pietralunghese L'Aquila, Recanatese Macerotese, Sant'Egidiese Giulianova, Teramo Calcio e Vigor Senigallia.
1: Se cercarsi una vita più onesta.
0: E noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo se volete a seguire le interviste post gara che potrete direttamente ascoltare sulla nostra pagina Facebook Radio G Giulianova in diretta e poi in differita domani mattina a partire dalle ore 7.30 del nostro radio giornale. Grazie a tutti per essere stati con noi, in sempre di domenica e buona domenica a tutti.